0: Ci siamo, eh? Siamo per giocare.
1: L'arena dei gladiatori di dimensione suonata.
2: Oh, e stamattina abbiamo trovato i nostri due concorrenti. Allora, il primo, va bene il nome?
0: Marco.
2: Ciao Marco, buongiorno. Eccolo.
3: Buongiorno
2: Marco.
3: A voi, buongiorno.
2: Allora, raccontaci al volo, da dove ci ascolti e che fai di bello nella vita, Marco?
3: Al momento vi sto ascoltando dalla Pontina direzione Formia, perché vado giù per lavoro, faccio consegne.
0: Okay. E dall'altra parte.
2: Tu di che zona sei però di Roma, Marco?
3: Io sono di, diciamo, Casilina.
2: Casilina, okay. Ci piace sapere, diciamo, le
0: controcorrente,
2: origini.
0: Geppo, va controcorrente.
2: Allora, Marco, come al solito, sai, il gioco è semplicissimo, sono tre domande di cultura generale, una specifica su Roma. Io partirei proprio da te, sei pronto?
3: Pronto,
2: vai,
3: pronto.
2: Partiamo.
1: Vamos. 3, 2, 1, 0.
2: Allora, Marco, Attila era il re di quale popolo?
3: E barbari.
2: Dimmi il nome di almeno due stati degli Stati Uniti. Vai, qualsiasi.
3: Virginia e Kentucky.
2: Ok, il soprannome del mitico Franco Califano. Questa la devi sapere per forza, eh.
3: Oddio.
2: Franco Califano.
3: Non mi viene.
2: No, Marco. Aspetta. Mi dici Kentucky, non mi dici il califfo, dai, Marco.
3: Non mi viene, prima mattina.
2: Mi senti?
3: Oddio, déjà vu.
2: Finito. Marco, il califfo, l'ho detto ci sono.
3: Il califfo.
2: Niente da fare. Allora, Marco, ti fermi a uno.
0: Sì,
2: hai azzeccato solo gli stati degli Stati Uniti, perché il soprannome di Califano è il califfo, e questa la dovevi sapere per forza. Da romano verace quale sei. Vabbè. E Attila è il re degli Unni, noi barbari gli Unni. Quindi, Marco, ti fermi a una risposta.
0: Una su tre.
2: Presentiamo il secondo.
0: Conosciamo
2: concorrente.
0: L'altro concorrente? Com'è? Eccolo, Salvatore.
2: Ciao Salvatore.
4: Buongiorno
0: Salvatore. Di dove sei? Raccontaci un po'.
4: Di Tor San Lorenzo. Sto al lavoro.
0: Ah, e che fai?
4: Lavoro in ospedale.
0: Ok.
2: Lavori in ospedale, sì. Ho capito bene?
4: Sì.
2: Ah, ok. No. Beh.
0: Allora,
2: ogni tanto c'è qualcuno invece.
0: Buon lavoro a te e a tutti i tuoi colleghi. Che ospedale è?
4: Ariccia.
0: Okay. Va bene, Salvatore, sei pronto? Dovrai superare l'amico Marco.
2: Che non è difficile, perché Marco si è fermato a uno. Vabbè.
0: Sei pronto? Vai. Hai studiato?
4: Sì.
0: Ok. Andiamo, vai.
1: 3, 2, 1, 0.
0: In che regione si trova Porto Sant'Elpidio, Salvatore?
4: Porto Sant'Elpidio.
0: Abbiamo detto prima? Puoi passare se vuoi.
4: Sì. Passo.
0: Quale monumento romano fu originariamente costruito come mausoleo per l'imperatore Adriano?
4: Passo.
0: In quale anno Cristoforo Colombo arriva in America?
2: Salvatore, capisco che sto 7-5, però certo erano facili. Allora, diamo le risposte.
0: Porto Sant'Elpidio. Ma ci hai seguito prima?
4: Sì, ma quando sei andato per stragere si è tutto.
0: Vabbè. Porto Sant'Elpidio nelle Marche.
2: Le Marche.
0: Il monumento romano costruito come mausoleo per l'imperatore Adriano è Castel Sant'Angelo.
2: Sì.
0: E l'anno d'arrivo di Cristoforo Colombo in America è il 1492.
2: Salvatore! Porca miseria!

0: E vabbè, Salvatore.
1: Vuoi salutare vede... qualcuno, Salvatore? Hai fatto zero, però va bene. Lo zero è il numero. Come
0: perfetto,
1: si dice?
0: Perfetto.
2: L'importante è partecipare.
0: Assolutamente, bravo, bravo Salvatore, giusto. Questo è lo spirito giusto.
1: Salvatore, chi puoi salutare?
2: Tutta la mia famiglia.
1: Va bene, Salvatore, un abbraccio forte.
0: Ciao Salvatore.
1: Ciao, lo salutiamo e noi rimaniamo con il vincitore. Che
0: Marco,
1: si sa come ha fatto per
0: Corchentaglia Virginia. Ti porti a casa la nostra bici.
1: Virginia.
0: Incredibile, non hai saputo il califfo.
1: Certo, certo.
3: No, io non gli guarda, casco proprio dei nubi, ma per califfo, il califfo c'hai ragione.
0: Vabbè, comunque con Kentucky e Virginia ti porti a casa la nostra t-shirt.
1: Dai,
3: dopo tanto tempo dai, io ho fatto.
0: Prima o poi vincono tutti.
1: Marco, Marco, buon lavoro, buona giornata.
3: Ciao anche
1: Marco.
3: A voi ragazzi, ciao. Saluto, un bacio a tutti i gladiatori. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao.
4: L'arena dei gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Mare Geppo,
1: bisogna andare a David Guetta e Anna Maria.
0: Valla a capire, valla a capire.
2: A Porto Sant'Elpidio dicono vado giù la vanga,
0: lo furgo, salutiamo a Porto Sant'Elpidio, oggi è Sant'Elpidio, quindi ha ragione.
1: Auguri a tutti gli Elpidi.
0: Elpidi.
1: Con due i a finale, Elpidi.
0: Gladiatori, state con noi, torniamo subito, andiamo in redazione.
3: La sveglia dei gladiatori. Tutta Roma in un click.
4: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Un buongiorno a Salvatore Lordi, andiamo in redazione per tutte le news.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi, mi sento meglio, rientro in Italia il 4 settembre, lo ha fatto sapere poco fa in un post Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba a causa di un grave malore. La partenza avverrà tramite un'aeroambulanza dedicata. Di Battista ha rifiutato l'offerta di un volo di Stato. La madre uccisa all'alessandrino, si indaga sulle ultime ore prima dell'omicidio. Il figlio sedicenne accusato del delitto manifestava problemi psichici e nei giorni scorsi era già stato ricoverato e poi dimesso. Adesso è piantonato in ospedale. Trasporti: con l'inizio di settembre il trasporto pubblico di Roma è tornato progressivamente all'assetto ordinario, lo ha ricordato il Comune di Roma sottolineando che i tram inizieranno la ripresa il 7 settembre. A partire dal prossimo autunno è in programma la riqualificazione di altre 10 stazioni della metro A. Nel Lazio sono oltre 1400 i reati lungo le coste, lo dice Legambiente dopo i dati forniti da Forze dell'Ordine e Capitaneria di Porto. Inquinamento e cemento soffocano il litorale, sottolinea il rapporto. Lo sport, il calcio: in Coppa Italia la Cremonese vince in trasferta 2-0 ed elimina il Parma. Il Monza fa lo stesso con il Torino 1-0, intanto è caccia agli ottavi. Oggi c'è Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. Wake up.

0: settembre 2026, ancora 2026?
1: 2026, no, 2000, ancora per qualche mese.
0: Era Natale.
1: Cari amici, la prima ora è volata via così, no, no, anzi, così comincia a sorgere anche un po' di sole, arriva un po' di luce.
0: Un po' di nuvolette anche.
1: Non so se hai notato, la prima ora l'abbiamo fatta quasi tutta al buio,
0: Ragazzi,
1: già
0: si stanno,
1: stanno accorciando i giornali, incredibile.
0: Si accorciano, ma non accorciano, ma non si accorcia la GNG, no? Quella no, quella no. Anzi, o meglio, sì, perché sta per finire la settimana. Siamo a metà, siamo a giro di boa e la GNG sta per altri due, tre giorni.
1: Esatto,
0: altri tre giorni insieme. Geppo Greco con voi, Gladiatori, voi fuori. C'è traffico?
1: No, questo no, ce lo devono chiedo, dire loro, noi siamo chiusi qui in studio, quindi fatecelo sapere al 393 0119 119.
0: Sì, grazie, così.
1: Ma più
0: traffico,
1: che altro facciamo anche un po' di servizio pubblico, no?
0: Esatto,
1: se qualcuno sta intoppato, chiuso in qualche posto.
0: Assolutamente.
1: Avvertite assolutamente i vostri colleghi, sì, e i vostri amici.
0: Assolutamente, dai. Sì. Buongiorno.
2: Geppo, buongiorno Dani.
0: Buongiorno.
2: Raffaele di Napoli.
1: Ciao Raffaele.
0: Dove vai?
2: Sempre candida, dai. Dai. San Martino mi sente proprio un mezzo leone.
1: mezzo
2: chihuahua,
0: l'altro mezzo chihuahua.
1: Mezzo leone, qualcosa che fa rimagoni. Senti, allora in questa seconda ora.
0: Hey,

0: belle.
1: In questa seconda ora ci viene a trovare anche Emiliano Bonini con la sua Vox Populi.
0: Dai, grande
1: come
0: Emiliano.
1: Come al solito, però, partiamo col buon umore, dai.
0: Iniziamo? Anzi, ripartiamo? Dai. E allora, vamonos.
2: La barzelletta di Geppo.
1: In un piccolo paesino, un postino bussa alla porta di una villetta. Se spalanca la porta, c'è una vecchietta che fa così. Sì? E il postino gli fa: signora, c'è posta per lei. La vecchietta via la busta e fa: oddio, ma chi me la manda? È Maria De Filippi? No, signore, l'Enel.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 99.

0: señores gladiadores, esta es la bella de los gladiadores con Greco y con Jepo.
1: Estamos con lega de dos dimensiones, solo Madrid.
0: He viajado por el mundo, yo me adapto anche a la canzone che passa, mi scusi, eh. 7:10 gladiatori, buongiorno da Greco, da Jeppo, noi siamo qui fino alle 10.
1: Ma che succede con sto meteo? Sto guardando fuori dalla finestra, è un po' coperto oggi, eh? C'è il classico cielo a pecorelle, come si dice.
0: Tanto tra un po' torna Corazzon, sentiremo lui.
1: Ci facciamo di dare rispetto.
0: Grande Paolo Corazzon, voi lì fuori, come la va? Come la va? È tornato il grande traffico? Secondo me ce n'è di meno.
1: 3930 119 119, noi siamo qui, eh? Fateci sapere come va.
2: Fontina, diciamo piano piano.
0: Dillo piano.
2: Libera.
0: Vedi?
2: Ah. Diciamolo piano.
0: Dillo sempre piano piano. Vedi,
2: Buona giornata a tutti.
0: Bisogna dirlo piano. Metti che poi ti ascoltano l'altri. Sentanza.
1: C'ha paura l'automobilista medio di queste cose,
0: certo,
1: eh?
0: Certo.
3: Buongiorno Daniele.
0: Ciao.
3: Stamattina c'è traffico, c'è traffico.
0: Come c'è traffico?
3: Tiburtina di nuovo.
1: A Tiburtina. Ah.
3: Ai suoi splendori di un tempo.
0: A Tiburtina è un classico.
3: E niente. Anche oggi si va al lavoro.
0: Vai, dai.
3: Bene.
0: Dai.
3: Speriamo arriva presto Natale.
1: Sì.
3: Buona
1: dai, super,
3: da Roma.
0: Ciao tesoro, quello è un po' il pensiero di tutti. Arriva presto Natale, così anche
1: no,
0: poi
1: no,
0: il traffico aumenta sotto Natale, però siamo tutti stressati però sotto Natale. No, bisogna essere stressati.
1: Ma manca ancora autunno, ma qual è Natale? Oh, dai,
0: Va bene, credo, diteci un po' com'è la situazione viabilità alle 7:11 di questa mattina.
1: Vi ripeto il numero lentamente.
0: Sì.
1: 393 0 119 119, senza scatto la risposta.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: Estate!

0: ragazzi, stamattina è se scorre o non se scorre.
1: Esatto, esatto. D'accordo, è fermo o cammina.
0: Gladiatori, buongiorno. Noi siamo sempre qui ad accompagnarvi ovunque vi state andando. Buon mercoledì mattina alle 7.17.
2: Buongiorno a tutti, Valentina.
1: Ciao,
2: Roma.
1: Vale. Ciao.
2: Aurelia, direzione Roma. Libera.
1: Oh,
2: pochissimo traffico.
0: Meno male.
1: Quanto è bello sentire queste cose.
2: Sull'Aurelia antica, direzione Monteverde Vecchio. Manguanella, sempre trafficata.
1: Gladiatori.
0: Vabbè.
1: Alcune strade si stringono.
3: Ragazzi, buongiorno, di Menzione Suono.
1: Ciao,
3: Roma,
1: ciao.
3: Io. Da Vetralla.
1: Oh,
3: il bello di abitare nei paesini è proprio di non avere traffico.
1: Certo,
0: beati voi.
3: Buona.
1: O altre realtà
3: che possiamo
1: quelle.
3: Avere. Ogni tanto troviamo la petta, quella a tre ruote.
1: quella da parlare tanto.
3: Il trattore,
1: sì.
3: Quello sì. E forse anche qualche cinghiale.
0: Vabbè, anche noi siamo abituati a cinghiale, tranquillo.
3: Traffico no. Fortunatamente almeno quello
1: vabbè,
3: ce lo vedi

0: Siamo. Ciao, buona giornata.
1: Vabbè, adesso vuoi tutto dalla vita, o c'è il traffico, c'è cinghiali. Noi sappiamo tutto invece, sia traffico che cinghiali.
2: I piccoli centri sono carini proprio per questo.
1: Eh
2: no?
1: Sì, sì, sì,
2: più
1: sì,
2: sereno, sta bene, meno ansia, vedrà, meno fretta, meno clacson. Oh, io per esempio, ecco, questa cosa te volevo raccontare. Quest'estate sono stato in Grecia.
1: Dove?
2: In Grecia, ero a Lefkada, su un'isola che non è neanche troppo piccola. Ho scoperto una cosa: nessuno suona il clacson.
1: No.
2: Nessuno.
1: Come il film di Checco Zalone.
2: Calcola che l'unica volta che hanno suonato il clacson sono stato io, perché ero sulla strada, c'era uno fermo e non si spostava. Io.
1: Ti hai fatto ricordo.
2: Nessuno suona il clacson. Sono qui.
1: Bravi i greci, però. Sono bravi. Bella gente.
2: Tu ne sai qualcosa?
1: Io so qualcosa.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate.

0: qui c'è la Righi, Salaria, ciao, via sì, Salaria, sì, quella che porta a Porto
1: ancora, ancora
0: tutto
1: ok, Sant'Epifanio,
0: tutto scori, scori, scori,
1: stamattina la mattinata è dedicata a Porto Sant'Epifanio,
2: io fischiavo orecchie gli abitanti di Porto Sant'Epifanio, vabbè, è Sant'Epifanio oggi, scusa,
3: io voglio bene, buongiorno, buongiorno da Roma,
2: ciao Robby,
3: ma stavamo meglio quando stavate tutti armati,
1: a voglia, ma stavamo meglio pure noi armati,
4: buongiorno, buongiorno. Ciao Elena, Albano Laziale, raccordo scorrevole,
2: meglio scorrevole, così, meglio così. Scorrevole,
5: buongiorno scorrevole. Lorenzo,
2: ciao, no,
5: sono partito da Cisterna, la pontina era libera,
2: era
5: raccordo, no? Il libero, adesso sulla cassa un bordello,
2: ammazza che viaggione lui da Cisterna sulla cassa,
1: che il giro del mondo in 80 giorni, fate una mongolfiera,
2: dove va? Porto Sant'Epifanio. Your Energy Music.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa. Nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti.

0: iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Attendo un mercoledì ancora all'insegna dell'estate nel Lazio, con prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese. Insomma, la situazione non cambia, l'estate va avanti. Con temperature sopra la norma, quindi il caldo si fa sentire, punte massime fino a 34-35 gradi, all'ombra, il sole anche qualcosa in più, e anche le minime restano abbastanza alte nei capoluoghi al di sopra dei 20 gradi. Per sapere nel dettaglio per quanto si andrà avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Su Dimensione Suono Roma,
5: la sveglia dei gladiatori.

0: Mamma mia.
1: Lo so fare la Max, la scrivo io.
0: Allora chiama la Max Dobranzo e fate fatto bene.
1: C'è là il numero di Ava?
0: Come no? 06 segna.
1: 07
0: chiama come l'Ava.
1: Ava come l'Ava. Va bene, buongiorno gladiatori, 7:31.
0: Sì, c'è un momento quando siamo 3G, no? Geppo, Grego, Giuliani. Ma c'è un momento quando siamo 2G e una B, eh?
1: Una B di Bonini.
2: Fox Populi di dimensione Suono Roma.
3: Estate.
0: Emiliano Fasciaride.
4: Oh, stanotte mi sono sognato Geppo con i capelli lunghi.
1: Che incubo.
0: Io c'ho un mal di manco quando c'avevo.
4: No, ma la cosa strana è che io ho detto scusa, ma sono tu a sti capelli? Mi fa sì, sì, ma quando te sono cresciuti? Sì. Ma che sei, Krillin de Dragon Ball?
0: Oh, Neri Corvino scommetto.
4: Sì, Nero Corvino. E tanto io ho detto, ma perché ti sta a fare così non mi riconosce la gente per strada.
1: Ah, vedi.
0: Pensa che bello, no. Io poi con i capelli lunghi, Neri Corvino.
1: Ma ti porto una parrucca, dove gli porto una parrucca?
0: Sembra un iettatore degli avanti un
4: altro. Oh. Oggi parleremo delle 5 cose da non fare assolutamente al primo appuntamento.
0: Se fai il point, vai dalla parte.
1: Vai, vai,
0: aspetta, dove partiamo da sotto naturalmente.
4: Partiamo,
0: no?
4: No, partiamo da metà, non si sa, no? Ho fatto un po' così.
0: Vai,
4: allora,
0: prima.
4: Allora, questa ti piace, sei pronto?
0: Vai.
4: Numero 1, prima cosa da non fare. Controllare il livello dell'olio motore della vostra berlina.
0: Ma che c'entra? Il primo appuntamento.
4: Non è il momento.
0: Con la stecca.
4: Anche se sta accesa la spia. No, vabbè, ma sai che ne so, questa in macchina, sei fissato che. Ma sai, sti matti, no? Che escono con una pischella. Dice, no, adesso fammi pensare un attimo alla mia macchina. Ma come sei uscito con me?
1: Poi tutte le mani nere.
4: Nere zozze. Ma sai, certi uomini piacciono zozzi.
0: Vai, secondo.
4: Numero 2. Attivare lo speed senza tessera sanitaria.
0: Ma che c'entra col primo appuntamento? Scusa.
4: Perché già il primo appuntamento mette ansia. Ci mette pure le poste italiane, capirai? È finita.
0: Vabbè.
4: Numero 3, questo è importante. Aprire la scatola del gatto di Schrödinger.
0: Ma che c'è?
4: Queste cose non vanno fatte. Non vanno fatte. Lascialo là, non è serata.
0: Ma ci pensa uscì con questa. No?
4: Anche perché, soprattutto, non sai manco se c'è star gatto dentro la scatola.
0: Non c'è.
4: Numero 4, questo è importante, raga.
1: Sì.
4: Scomporre un polinomio senza il teorema di Ruffini. Questo non lo devi fare.
1: Famoso teorema di Ruffini.
0: Ma Ruffini è quello che
4: Paolo,
0: fa.
4: No, Paolo, sì, sì.
1: Una bestia, una bella bestia.
0: Vabbè, il teorema bestia.
4: Oh, e per ultimo, ma non per importanza. Fare una videochiamata a vostra moglie.
0: Aspetta, come no, io non posso esimermi da questa.
4: Vai,
0: cosa.
4: Vai, perché?
0: No, io lo faccio, capito?
4: Ah, sì, sì. Soprattutto se durante la videochiamata vi chiede amore, dove sei? Perché vostra moglie magari non sa dei Ruffini, ma sa perfettamente scomporre voi. Prima vi divide in fattori e poi vi riduce ai minimi termini.
2: Vi ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: sei pronto, Geppo?
1: Sì, io il letto già me lo sono imparato.
0: Bravo.
2: Ritmi History 80.
0: No, pronto per viaggiare indietro nel tempo.
1: Ma questa è roba mia, fammi
0: questa
1: parlare.
0: Questa è roba tua.
1: Facciamo un salto nel 1983. Questa era la prima traccia della cassetta Mixage, che i più grandi se la ricorderanno. Lui è il mitico Gazebo.
0: Questa è storia. Questa è Alex Chopin.
1: Alex
0: Chopin.
3: Ritmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: Alex Chopin Gazebo, tra l'altro ripresa in una versione tutta nuova da Christian Marchi recentemente, l'abbiamo passata
1: sempre
0: in onda. Questo Dimensione Solo Roma.
1: Intramontabile.
0: C'è un aneddoto,
2: ragazzi,
0: legato.
2: Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì.
1: Ciao Enrico.
2: Io quando sento Alex Chopin e penso a settembre, mi viene da pensare che quando fu girato Vacanze di Natale, quella era stata fatta a settembre, dove non c'era un filo di neve. E l'entrata di Jerry Calà, l'uscita di Jerry Calà dalla macchina è stata fatta con praticamente con l'ovatta. Quella non era neve vera.
1: Vabbè, Enrico, ma questa sono le magie di Hollywood, no? Sai che gli escamotage del mondo del cinema sono sempre così.
3: Libidine,
1: doppia libidine con gli occhi.
4: Buongiorno. Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
4: Belli, cari. Carlo dai Castelli
0: Ciao,
4: Romani.
0: Carlo. Ciao, Carlo dai Castelli Romani. Dove? Castelli Romani dove? Che bei
1: la località
0: Romani.
1: Esatta ci devi dire a noi.
0: Geppo, te gusta mi camisetta?
1: Daniele Greco oggi si è presentato con una maglia. Dì, allora, aspetta, fammi leggere che c'è scritto. Vive feliz que todo pasa.
0: Come parli bene spagnolo?
1: Ma io veramente zero.
0: Te gusta.
1: Me gusta, me gusta. Davanti non c'è scritto niente.
0: No, niente.
1: Però perché su questo la maglietta di Rimorchione, quella che porta Daniele quando fai serata in disco.
0: Todo pasa.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Estate.
7: Settembre da Coppi Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.
8: Su Dimensione Suono Roma.
6: La sveglia dei gladiatori.

0: come scorre bene questa mattinata del mercoledì 2 settembre?
1: Oh, già sono quasi le 8 meno quarto, forza!
0: Le 7.48 di questo mercoledì con Geppo, con Greco e stamos aquí. Vi parliamo anche di questa notizia che ci ha fatto molto ridere.
1: Sì.
0: Furti nei ristoranti, i clienti rubano di tutto.
1: Perché diciamo, il ristorante è diventato tipo l'albergo, no? Adesso quando uno si reca al ristorante qualcosa si deve portare via.
0: Soprattutto
1: questo
0: quelli...
1: brutto vizio che c'ha l'italiano medio.
0: Soprattutto quelli stellati,
1: quelli
0: no?
1: Quelli stellati, sì.
0: Questi si sono rubati i coltelli, le candele e il porta

0: di che posate che c'ha,
1: quindi no? che bagno ecco, stellato che ci avrà avuto
0: prima ancora che il ristorante ottenesse la stella. Qualcuno si portò via il portarotolo del bagno, ma non soltanto il supporto,
1: no,
0: il cliente si è smontato le viti, i tasselli e ha lasciato intonaco sul pavimento.
1: Scusa, io gli ho dato col cacciavite,
0: no, a parte che te sei andato al ristorante con cavitatore elettrico, perché non si spiega, ma come ha fatto a portarti via sta cosa?
1: Non lo so.
0: In più sono sparita dal bagno una grande candela e le creme per le mani
1: pure quello. No, ma dopo i miei furti questo ristorante ha persino incollato la ghiera del coltello nel tentativo di renderne più difficile l'apertura. E quindi
0: qui faremo la fine di quando vai in banca che c'è la penna attaccata a catenella, no? Tra un po' i ristoranti stellati ci stanno riposati, sì, con la catenella, sì. Ecco, vabbè.
1: Allora il costo complessivo di questi furti non è mica da poco, lì al bistrò di questo amico quasi 800 euro di danni.
0: Vabbè, ti per conto, perché te stellate ti per conto. Comunque guarda, ti posso dire la verità, sì. Io adesso te la voglio confessare. Una volta una cosetta me la sono portata via al ristorante, cosa? Però purtroppo pensa, mi hanno subito pizzicato. Cioè,
1: sì. Che cosa?
0: Mi sono portato via al tavolo.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: colpevolmente questa mattinata con Dimensione Solo Roma, anche con lui Ed Sheeran ha ritrovato la sua Shiver.
1: Ma è tutto merito della GNG,
0: è
1: no?
0: La GNG. Ed Sheeran, grande, grande artista. Sai di dov'è lui?
1: Di dov'è?
0: Di Porto Sant'Elpidio.
1: Che pure lui, pure lui. Faceva le scarpe prima di cantare.
2: Mo che mi ricordo a Porto Sant'Elpidio c'è un piccolo quartiere chiamato La Montagnola.
0: Ah,
2: la Montagnola.
0: Lo sapevo che ci fosse la Montagnola.
2: Mi ricorda qualcosa che riguarda qualcuno.
1: Ciao, belli.
0: No, non lo sapevo. Ciao. Ciao,
1: no,
0: ciao.
1: Che c'è il quartiere Montagnola. E io sono deporto tanto più.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Torniamo da Salvatore Lordi. C'è lui per tutte le news.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ha coltellato al petto l'ex moglie e l'ha accompagnata in ospedale per poi scappare cercando di trovare rifugio sul litorale. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di serrate ricerche. È accaduto a Fontana Candida, la vittima non è in pericolo di vita. Mail fraudolente e fatture false, scoperta dai carabinieri una maxi truffa informatica. 2 le persone denunciate avrebbero sottratto 387.000 euro ad una società inducendo ad eseguire bonifici sui loro conti. Mi sento meglio, rientro in Italia il 4 settembre, lo ha fatto sapere poco fa in un post Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba a causa di un grave malore. La partenza verrà tramite un'aereo ambulanza. Di Battista ha rifiutato l'offerta di un volo di Stato. La

0: conquista i monumenti di Roma, oltre 56.000 i visitatori per le aperture serali straordinarie di agosto. Secondo i dati del Ministero della Cultura, l'esperimento potrebbe tornare anche il prossimo anno. Lo sport, il calcio, in Coppa Italia la Cremonese vince in trasferta 2-0 ed elimina il Parma. Il Monza fa lo stesso con il Torino 1-0, intanto è caccia agli ottavi. Oggi c'è Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 8.

0: faccio come Basilico.
1: Sveglia dei gladiatori, special edition G&G, Geppo e Daniele Greco.
0: Poi fino alle 10.
2: Roman
0: Pesce. Buon mercoledì 2 di settembre, stona, e io l'ho detto, è un po' storta questa settimana, stona, perché dovrebbe essere il 3, mercoledì.
1: Però scusa, già siamo a metà settimana, vabbè, questo è il giro di boa.
0: Niente, io.
1: Da stasera parte la discesa verso il nuovo weekend, il primo weekend
0: vamono
1: di settembre.
0: Auguri a tutti gli Elpidi, oggi è Sant'Elpidio. Tornerà a trovarci.
1: No, il video non torna a trovarci. In quest'ora però diventiamo tripla G, perché oltre a me e oltre a te ci torna a trovare il nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
0: E poi giocheremo 3930 119 119, ve lo spoileriamo, tornerà anche il nostro gioco ufficiale I Love Roma,
1: quindi occhio, perché qualcuno di voi in quest'ora si porta a casa un fantastico zainetto, segnatevi il numero, glielo ripeti lentamente,
0: 3930 119 119. Noi si riparte così.
1: La barzelletta di Geppo. Scuola elementare, siamo nella classe di Geppino. Geppino sta discutendo con un suo piccolo amichetto, no? Allora l'amichetto, guardando Geppino, gli fa così: mio padre è migliore del tuo. E Geppino gli fa: non è vero. Sempre sto ragazzino gli fa: e mio fratello è migliore del tuo. E Geppino: non è vero. E sempre sto bambino: mia madre è meglio della tua. Geppino gli fa: questo può essere, lo dice pure mio padre.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2002.

0: Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Giampaolo da Stoccarda.
2: Ciao,
0: buongiorno a tutti i gladiatori e le gladiatrici, ragazzi, siamo ritornati alla base. Si rilavora da due giorni, il tempo in Germania è abbastanza freschetto, stamattina c'erano 15 gradi alle 5. Comunque voglio augurare una buona giornata a tutti quanti, è un grandissimo grazie a voi che mi tenete compagnia sempre.
1: Ciao, Giampaolo, le 8:08, buongiorno gladiatori. Vi vogliamo raccontare una storia che assomiglia in parte a quella di Kevin McAllister di Mamma ho perso l'aereo.
2: Il bimbo di Kevin
1: Mamma abbiamo visto l'aereo. Centinaia di volte.
2: Penso che la videocassetta l'ho sciolta.
1: Perché? Che è successo? Quest'uomo, questo padre, poverino, si è dimenticato il figlio di 10 anni in autogrill. Se n'è accorto 2 ore e mezza dopo che è ripartito e ha fatto 140 chilometri per tornare indietro. Quindi,
2: ma con chi sta? Erano solo lui e il figlio in macchina.
1: Solo lui e il figlio, è successo in Spagna, è successo nel sud della Spagna.

0: per fortuna, insomma, è finita bene. Tutto,
1: ma pensa, poverino,
0: tornato.
1: Quel bambino a 10 anni che si è trovato da solo in una stazione di servizio.
0: Ma come fai a dimenticarti di tuo figlio? Cioè, boh.
1: Vabbè, ma guarda che i film prendono sempre spunto dalla realtà, no?
0: Lo so,
1: sono vicissitudini e avventure che capitano davvero e sono talmente assurde che diventano paradosso e fanno ridere. Ecco, questo è veramente
2: papà,
1: assurdo.
2: Donde stas?
1: Papà se n'è andato. No, papà, fortunatamente è tornato indietro dopo 140 chilometri. Guarda, mi torna...
0: sono 140
1: chilometri. Era quasi arrivato da Roma, quasi a Napoli. Mi torna alla mente un caso simile successo anche qui in Italia, no? Di un tizio che si ferma in un autogrill con la moglie, riparte e dopo 400 chilometri si è scordato che della moglie, che aveva lasciato la moglie in autogrill. Lo sai che ha fatto?
0: Che ha fatto?
1: Ha accelerato.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate!

0: 10 anni all'autogrill e se ne accorge 2 ore e mezza dopo. Succede, succede. Poi,
1: scusa,
0: succede.
1: Però, 2 anni e 2 ore e mezza dopo aveva fatto solo 140 km, ma stava a piedi questo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Secondo me, visto il prezzo della benzina, il figlio gli ha lasciato. Ha fatto il pieno, gli ha lasciato il figlio.
0: No, no, no, no, no. Dici, prendi mio figlio, tanto più o meno. No, ma dai, che brutta.
1: Però è vero che costa troppo la benzina, ragazzi, troppo, vabbè, troppo, vabbè, troppo. Vabbè. Sono le accise.
0: Siamo quasi arrivati al momento in cui diventiamo 3G, la GGG con Giuliani.
1: Esatto, sta per arrivare, quindi te ne devi pronti perché si ride. Eh?
0: Prima ancora un appuntamento con gli amici di Trebi Meteo, con Corazzon. A tra poco.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate. Go. Your Energy Music.
5: E allora

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
3: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.

0: l'evento. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, per famiglia agora, di risparmio, di qualità.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Attendo un mercoledì ancora all'insegna dell'estate nel Lazio, con prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese. Insomma, la situazione non cambia, l'estate va avanti. Con temperature sopra la norma, quindi il caldo si fa sentire, punte massime fino a 34-35 gradi all'ombra, il sole anche qualcosa in più, e anche le minime restano abbastanza alte nei capoluoghi al di sopra dei 20 gradi. Per sapere nel dettaglio per quanto si andrà avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Robin Schulz con James Blunt nel mercoledì mattina di Dimensione su Roma. Quasi arrivati alle 8:30, gladiatori.
1: Pure loro buongiorno. Sono in due, Robin Schulz e James Blunt. Noi siamo in due, ma stiamo per diventare tre. 3G,
0: lo sai? Lo so,
1: Geppo, 3G. Greco e il nostro Antonio.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno,
4: buongiorno Geppo. Buongiorno Daniele, detto il sorcio.
0: No, perché?
4: Sì, perché visto che appena in radio c'è il famoso buco di speaker.
0: Ma è stato arrestato, Rino.
4: Sì, ma tu ti insinui, tu ti insinui dentro,
0: un terzo
4: capito?
0: Incomodo, un terzo
4: però devo anche ammettere che te la stai cavando molto bene.
0: Sì,
4: anche perché vicino c'è Gippo, capito? C'è una bella mano, diciamo, certo. Ragazzo. Ma a parte i complimenti, oggi vorrei terminare. Visto che non c'è stata questa possibilità, non so se ricordate, no, la mia rubrica che andava ogni mercoledì, noi italiani siamo i matti ma gli altri fanno i fatti.
1: Chissà,
4: io no, perché l'ho scritta io non me la posso scordare, però siccome non c'è stata l'occasione, perché nell'ultima settimana prima della pausa ho avuto dei problemi, insomma, di connessione, a Giulia, che ci devi dire? Volevo chiudere questa rubrica con il fatto che noi italiani siamo i matti e gli altri fanno i fatti. Mi dava fastidio questa cosa che veniamo sempre etichettati, no? Come i matti, gli italiani sono matti. Devo dire la verità, ci hanno ragione, perché poi a fine siamo matti davvero e non si può fare niente, e quindi l'ho rinominata noi italiani siamo i matti perché noi famo proprio i fatti. E lo si può confermare da questo, dopo aver letto la notizia di due amici italiani,
0: sì,
4: che per non pagare il biglietto del traghetto di più di $2,000 australiani, circa 1200 euro, niente, la stupidaggine, per un viaggio di 45 minuti da Adelaide per arrivare alla baia dei canguri. La Kangaroo Island, denominata Christmas Cove, sapete quanto ci ha messo?
1: Quanto ci ha messo?
4: Ben 4 ore. Ci hanno messo 4 ore, sì, ragazzi. Perché si sono costruiti la zattera da soli.
1: No,
4: dovete andare a vedere il video, vedere il video.
1: Vabbè, lì è pure pericoloso, stanno i squali lì.
4: Dice squali, come si
1: ti ricordi?
4: Bravo, era quella tipo. C'è squali, squilli e chilli. Oh, si sono costruiti questa zattera da soli, una zattera fatta in casa con un motore da 9 cavalli. Che a sto punto, visto insomma il saltare da zattera, perché veniva sbattuta da tutte le parti, era meglio 9 canguri, perché no? E stai lì, stai in Australia, non è che un barbecue. Il barbecue su zattera. È un water funzionante. Hanno sfidato, praticamente hanno sfidato questo tratto dell'oceano con non poche difficoltà,
1: certo.
4: Ma hanno dichiarato che la difficoltà maggiore è stata quella di girare i sarcicci. Non sto scherzando sul barbecue, perché se guardate il video che hanno postato loro, gli italiani,
1: certo,
4: tutti avranno detto: vedi che gli italiani è un popolo dei matti, sì, ma noi con l'ingegno, l'arte e la scaltrezza spennemmo meno dell'altri, hai capito?
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Pronti a viaggiare indietro nel tempo con un duo svedese fantastico, i Roxette.
2: Facciamo un salto nel 1989, quando la fantastica biondissima dei Roxette ci incantava con The Look.
1: She's got the look.
3: She's got the look.
1: Creatori, sul volume.
4: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
4: 89.

0: Luke, che musica stamattina su Dimensione Suono Roma, è l'appuntamento Rhythmic History per tornare indietro nel tempo negli anni 80.
1: Allora, notizia dell'ultima ora, notizia dell'ultima ora, verso le 9:10 avremo un collegamento telefonico con Rino De Niro, perché è il momento in cui può effettuare l'unica telefonata della settimana.
0: Capiremo.
1: Non chiamerà la famiglia, la fidanzata, no? Non chiamerà qui in radio, chiamerà noi direttamente.
0: Scopriremo i motivi per i quali insomma è in carcere.
1: C'è poco da scoprire.
0: Ma attenzione, perché è arrivato anche Paolo Corazzon, tutto agitato. Poc'anzi, perché ci deve dire qualcosa.
1: Ma scusa, l'ha fatto poco fa le previsioni.
0: Le previsioni del meteo, un
1: altro collegamento con Corazzon.
0: Abbiamo un altro collegamento.
1: Sentiamolo
0: un po'. Prego, leggere, grazie.
2: Ti attendi un mercoledì con sole praticamente ovunque, tranne a casa di Gippo e di Greco e della G&G che ancora mi devono dei soldi.
1: Temperatura
2: in aumento, soprattutto per chi parcheggia in seconda fila e per chi non mette la freccia. Nel pomeriggio qualche nuvola passeggera, ma niente paura, passerà velocemente come lo stipendio dopo le vostre sporche vacanze. Pensate a me, che non ci sono mai andato in vacanza.
0: Povero Corazzon,
2: pensate anche a me. Per sapere il dettaglio, quando finirà questo caldo maledetto infernale, scaricate l'app di Trevi Meteo.
0: Grazie, grazie.
1: Questo sarà il fratello di Corazzon.
0: È lui, grazie.
1: Sai come si chiama di cognome? È Spinato.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: sono arrabbiatissimo con noi. Ma che abbiamo fatto? Forse abbiamo spedito qualcosa.
1: Ma io non
0: dei prodotti
1: non
0: della GNG.
1: Non conosco la persona, ma perché
0: Corazon
1: parla dei soldi?
2: Ammazza, ci ha detto proprio dei Corazon queste cose.
0: Corazon è sfinato.
1: Corazon è sfinato.
0: Gladiatori, state con noi, stiamo per giocare di nuovo.
1: Sì,
0: chi arriva?
1: Arriva il Love Roma. Vai. Qualcuno di voi si porta a casa il nostro fantastico zaino. Quindi tenete bene a mente il nostro numero
0: 393 0119 119. Giocheremo con una domandina su Roma.
1: State pronti, eh?
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
7: Su Dimensione Suono Roma.
8: La sveglia dei gladiatori.

0: Eccolo qua, un altro appuntamento con il gioco ufficiale di Dimensione Suono Roma.
1: E che gioco, perché in palio abbiamo il nostro esclusivo zaino marchiato Dimensione Suono Roma, uno zaino super esclusivo che non esiste in commercio, ma potete vincerlo solamente con noi rispondendo alla domanda che stiamo per farvi.
0: Ed è uno zaino firmato anche G&G, quindi è ancora lussuoso.
1: Allora, oggi parliamo di uno degli attori del passato che purtroppo non c'è più, ma è stato uno degli attori più amati, specialmente perché era un attore qui nostro, ci apparteneva proprio romano di nascita, no?
0: Sì, parliamo
1: dell'immenso e grandissimo Giuliano Gemma, grande interprete di spaghetti western, nei film che piacevano in passato veramente molto
0: bene, western,
1: sullo stile Sergio Leone.
0: Oggi sarebbe stato il suo compleanno, avrebbe compiuto 88 anni, quindi lo ricordiamo con grande piacere. Allora, ma prima di diventare
1: la domanda è proprio la seguente:
0: prima di diventare attore, lui già lavorava nel cinema.
1: Sì, vabbè, a parte è sempre stato un bell'uomo, soprattutto da giovane. Però lui, prima di diventare attore, protagonista di tante indimenticabili pellicole, già lavorava nel reparto cinematografico,
0: Ma che mestiere faceva? Faceva il macchinista, faceva lo scenografo o lo stuntman?
1: Avete, come al solito, queste tre opzioni. Macchinista. B, scenografo. C, stuntman.
0: 393 0119 119, scrivi adesso la risposta esatta perché molti lo sapranno,
1: esatto,
0: sicuro.
1: Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si cucca lo zaino.
0: Vai.
2: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: il vincitore, eccolo qua.
1: Abbiamo qui il ragazzo che stamattina si porta a casa il nostro zaino, lui si chiama Manuel. Pronto?
0: Samuel.
2: Pronto? Samuel, scusa, ciao Greco. Ciao.
1: Eccolo.
0: Samuel. Samuel o Manuel?
1: Samuel.
2: Io Samuel.
0: Ciao Samuel. Allora, che combini stamattina? Che stai facendo? Dove sei? Raccontaci.
2: Sto al lavoro.
1: Allora, raccontaci prima di che quartiere sei, che ci piace sapere la provenienza.
2: Le Ponte de Nona.
1: E okay. Che fai di bello nella vita?
2: Vado al cantiere.
1: Al
2: termuratore.
1: Vero lavoratore, un vero gladiatore.
0: Sporca le mani lui, bravo.
1: Allora, lo zaino già l'hai vinto, ma noi dobbiamo ufficializzare la tua vittoria, quindi ti rifacciamo la domanda e ci dai la risposta in diretta.
0: Allora, oggi sarebbe stato il compleanno di un grande attore romano, Giuliano Gemma, che prima di diventare attore faceva qualcos'altro nel mondo del cinema.
1: Avevi tre opzioni, Samuel. Poteva fare il macchinista, lo scenografo o lo stuntman.
0: Che faceva?
2: O Santeman.
1: Senti, Samuel, sento che sei molto giovane, quanti anni c'hai tu?
2: 18.
1: Ma te lo ricordi Giuliano Gemma, almeno d'aspetto com'era? Te lo ricordi Giuliano Gemma com'era di aspetto fisico?
2: Che no.
1: Perché tu sei giovane. Quindi qualcuno t'ha aiutato, dai.
0: Senti, ma l'hai fatti quest'anno o poi per 19, Samuel, com'è?
2: No, mi ridà ancora 17, non lo so.
0: Vedi, fa 17.
1: Ah, proprio piccolo.
2: Sì.
0: Vabbè. Salutiamo la zia che è con te, la zia.
1: Saluta, zia.
0: Come si chiama la zia?
2: Zia Federica.
0: Ciao Federica.
1: Bene, bene. Allora, Samuel, a breve ti verrà recapitato lo zainetto. Noi ti salutiamo e soprattutto ti auguriamo un buon lavoro, ok?
0: Ciao, Samuel.
3: Grazie,
0: ciao a tutti. Ciao.

0: Alex Gladiatori, buongiorno. Termina qui la terza ora. Sì. Apre un'altra.
1: Adesso un saltino in redazione. E poi c'è l'ultimo giro di lancette. Nella prossima ora, Antonio Giuliani, ma soprattutto avremo una telefonata eccezionale. Un collegamento telefonico.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: www.radioroma.it.
1: InfoRoma, le notizie di Roma Capitale.
2: La circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense è tornata a regolare alla conclusione di una fase dei lavori per la realizzazione della nuova fermata Pigneto. La circolazione ferroviaria sarà di nuovo interrotta nel fine settimana dal 19 al 21 settembre. All'interno del parco della Caffarella sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova area giochi, la 130esima della città, e di una nuova area fitness. Altalene, scivoli arrampicate, una giostra e un gioco a molla arricchiranno l'area verde nei pressi di Largo Tacchi e Venturi, dove saranno posizionati nuovi attrezzi per l'attività sportiva. Iscrizioni aperte alle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. Da oggi è possibile presentare online la domanda per i posti residui dei corsi di livello base e di unica annualità, oltre che per i livelli avanzati e di perfezionamento. Info su comune.roma.it.
3: Eccoci in redazione, c'è Salvatore Lordi per tutte le news.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ha accoltellato al petto la ex moglie e l'ha accompagnata in ospedale per poi scappare cercando di trovare rifugio sul litorale. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di serrate ricerche. È accaduto a Fontana Candida. La vittima non è in pericolo di vita. Contrasto al lavoro nero. La Guardia di Finanza di Roma ha individuato 8 lavoratori irregolari presso diverse attività commerciali dislocate tra la capitale e l'area provinciale. Richiesta la sospensione dell'attività e combinate sanzioni per oltre 200.000 euro. Mi sento meglio, rientro in Italia il 4 settembre, lo ha fatto sapere in un post Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba a causa di un grave malore. La partenza avverrà tramite un'aeroambulanza dedicata. Di Battista ha rifiutato l'offerta di un volo di Stato. Nel Lazio sono oltre 1.400 i reati lungo le coste, lo dice Legambiente, dopo i dati forniti da Forze dell'Ordine e Capitanerie di Porto. Inquinamento e cemento soffocano il litorale, sottolinea il rapporto. Lo sport, il calcio, in Coppa Italia la Cremonese vince in trasferta 2-0 ed elimina il Parma. Il Monza fa lo stesso con il Torino 1-0, intanto è caccia agli ottavi. Oggi c'è Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Credetori, buongiorno, sono le 9:02.

0: mercoledì 2 di settembre a tutti.
1: Quarta ora della sveglia dei gladiatori.
0: La GNG, la GNG.
1: Ecco, già questo
0: sentito?
1: Mercoledì va verso il termine, vabbè, almeno per noi.
0: Sta volando questa mattinata. Quando c'è la GNG.
2: Roman Pesce.
1: Allora, questa è un'ora molto importante perché oltre a ritornare a collegarci con il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, abbiamo un'esclusiva. Abbiamo l'unica telefonata settimanale che può fare
0: l'unica
1: Rino
0: settimanale
1: dal carcere di Istanbul.
0: Gliela fanno fare proprio stamattina.
1: Esatto, sta già in sala colloqui. Invece di chiamare la famiglia, invece di chiamare la fidanzata, ha deciso di chiamare noi e ci faremo spiegare
0: del programma
1: dalla
0: grazie,
1: viva
0: Rino.
1: Voce di Rino che cosa è successo lì a Istanbul,
0: ma soprattutto per il motivo per il quale è stato arrestato. Siamo curiosi,
1: esatto.
0: No? Tu sei
1: curioso? Noi gli abbiamo già mandato due avvocati, abbiamo fatto una colletta.
0: Le arance pure abbiamo mandato.
1: Le arance che non sono invernali ma ci stanno pure agosto e gli abbiamo pagato noi l'avvocato, ma questi soldi lui ce li restituirà.
0: Molto bene, grazie Rino. Allora, ma parleranno anche gli avvocati, il pool di avvocati turchi,
1: sì,
0: oppure
1: sì.
0: No?
1: Il pool, pure il pool.
0: Il pool
1: come patate.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Studio medico, un tizio entra molto preoccupato e fa: dottore, ho un problema, vedo tutto doppio. Il dottore fa: capisco, allora guardi per cortesia, si sdragli sul lettino. Quello fa: e quale dei due?
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 92.

0: su Dimensione su Roma, alle 9:10. Gladiatori, buongiorno, ci siamo.
1: Edizione straordinaria.
0: L'abbiamo attesa questa telefonata da non so quanto tempo.
1: Allora, aspetta, 00049 56, che è il previsto di Istanbul.
0: Ah, sì?
1: Arriva proprio da lì. Abbiamo un documento esclusivo. L'unica telefonata che può fare dal carcere di Istanbul il nostro Rino De Niro.
0: Rino, buongiorno, che succede?
2: Buongiorno, ragazzi, buongiorno.
1: Sentirti, ma soprattutto è un piacere sapere che stai lì.
2: Sto benissimo, guarda, mi hanno dato una cella vista sul Bosforo e sto giocando a backgammon tutto il tempo.
1: Stai bene, so che hai fatto anche un trapianto, vero? Di barba, vero?
2: No, il trapianto è più cosa tua, Gippo. Io i capelli ce li ho ancora, quindi fortunatamente non mi sono caduti.
1: Tanti dei nostri ascoltatori ci chiedono come mai sei trattenuto lì contro la tua volontà. Che cosa hai combinato?
2: Che cosa ho combinato? Non ho combinato niente, ragazzi, perché in realtà non sto in Turchia. Questi due mattacchioni stanno mettendo in giro false voci sul sottoscritto.
1: Ah, non è per quel pacchetto che ti ho nascosto nel trolley?
2: No. Tant'è che io mi sono già informato con i miei legali. Voi due rischiate da 1 a 3 anni di detenzione. I capi di imputazione sono procurato allarme e soprattutto danni al sottoscritto, biologici, morali ed esistenziali.
0: Non ti sentiamo bene,
1: la comunicazione è andata un po' bene.
0: Pronto?
1: Volevamo sapere, ma non torni, vero?
2: No, certo che torno. Lunedì sono di nuovo lì al mio posto.
0: Ti scarcerano, per
2: lunedì mi danno il foglio di via.
1: Gli avvocati sono buoni, pure che non li capisci.
0: Sono turchi. Va bene, grazie Rino. Buona continuazione.
1: Buona permanenza, E saluteci i compagni.
2: E soprattutto fatemi salutare tutti i gladiatori all'ascolto. Ciao ragazzi.
0: Ciao Rino, salutaci la Turchia.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: Buongiorno, quello è un bugiardone. Ho visto io che lo portavano io ai gendarmi.
1: Chirino?
0: C'era un bimbetto che si stava a mangiare un piatto di genovese. Bella la cipolla, la carne. E lui ha allevato, l'ha rubata. Pizzicata, l'hanno arrestato. Sto bugiardo Magnone.
2: Buongiorno, Geppo.
1: Bugiardo Magnone.
2: Comunque sì, si sentiva che stava in gatta.
1: Sentito un po'.
2: Pensa che c'ha una cella sotterranea proprio lui.
3: Una cella in due.
2: Sentivo così lontano.
1: Vabbè. Vabbè, non lo scopriremo, lunedì quando
3: te
1: tornerà Rino.
3: Ti pare che non si è fatto qualche tatuaggio lì?
1: Ma sì,
3: poi vediamo lunedì quando torna e come torna.
4: Buongiorno a tutti, Alessandro da Roma. Oggi, anche se sono al lavoro, il mio pensiero speciale va a mio figlio Simone che compie 18 anni.
3: Grande Simoncino!
1: Dai, è un piccolo gladiatore che è diventato maggiorenne. Auguri a Simone.
3: Tanti
1: da tutti
3: auguri
1: noi.
3: Da parte nostra, da tutta la sveglia dei gladiatori. Grande
1: papà
3: Simoncino.
1: Fa gli auguri al figlio, un po' come ieri Giuliani, no? Che ha raccontato.
3: 18 anni, sono 18 anni, ragazzi, è importante.
1: Auguri Simo!
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
6: Estate!

0: Maria, adesso spiegato perché.
1: Ah, belli, buongiorno.
2: Ciao,
1: sono deceduta, ci sono.
2: Ci sei, no?
1: Però, come sapete, inizio a lavorare a metà mese io.
0: Hai capito?
2: Ah.
1: A casa vacanza, ok, sto lavorando, però
0: e fortuna tutta all'altro
1: dopo dopo
2: calma calma ciao ciao
0: calma però
2: va bene. Siamo quasi arrivati all'appuntamento con il nostro Giuliani Doc
0: tra pochissimo. Resta qui. Your Energy Music.
3: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabé.

0: Tarquinia.
1: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: visto che fisicaccio Lenny Kravitz,
1: 62 anni, c'è il fisico di un ragazzino di 18,
0: sempre
1: non so
0: in
1: come
0: forma. Le 9:30 siamo arrivati all'appuntamento con
2: Giuliani Doc.
3: Estate
0: Antonio.
4: Allora ragazzi, allora devo dire Simone che ho scoperto una cosa, che alla fine Rino si è tatuato.
0: Ah, si è tatuato, ha detto che carcere.
4: Sì, su un braccio c'ha Daniele non te temo e dall'altra parte amo DSR, pensa. Vabbè ragazzi, come ben saprete ieri è terminato il mercato estivo del soccer. Anzi, come definizione meglio chiamarlo calcio, come quello che ormai già da un po' si è dato ai giocatori di una volta, bel calcio, le famose bandiere. Bravo. Che bastava una stretta di mano con un presidente e via, per mantenere la parola data, diciamo. Ora più che bandiere sono bandierine, perché sti giocatori che rilasciano interviste dove si fanno vedere commossi, no, perché dopo anni io sto andando via, ma perché piagni? Perché vado a guadagnare di più. Piagni te. Deve piagnere che sia alle 6-5 di mattina vanno a lavorare. Anzi, come il nostro ragazzo di prima, 17 anni, che già stava al cantiere. Alcuni che assicurano i tifosi, no, durante un'intervista in televisione, che rimarranno per sempre, mentre lo dicono, sotto passa scorrendo la notizia che proprio quel giocatore è stato venduto da poco. E lì anche il giocatore deve sbrigarsi, scorrendo, nel senso, scorrendo via, perché se te viano ti fanno giocare con i gessi sulle tibie.
1: Esatto.
4: Ma poi sentiamo delle cose, io sento delle cose, ormai io sono amante del calcio, ma ormai voglio cambiare sport, voglio che se il padre non mi piace, vabbè, vedo il curling, voglio vedere il curling, voglio dormire, dopo due minuti voglio dormire, che adesso da dormirti, tre ore per tirare una sfera, vabbè. Allora, quel giocatore è stato dato in prestito con il diritto di riscatto o con l'obbligo di riscatto a 25 milioni con il 50% della futura ricompra o della rivendita e il 15% a seconda delle presenze fatte, ma vattene due partite. Entra, gioca, fammi vedere come giochi, altrimenti riscatto è quello che devono pagare la famiglia tua.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: C'è uno dei gruppi più grandi di sempre. Siete pronti?
2: Allora, ragazzi, qui a Roma, sta canzone, quando ero piccolo, la chiamavano Andamos a fa' du tost.
1: Andamos a fa' du tost. Andamos a fa' du tost.
2: Questi sono i Queen con la meravigliosa Another One Bite the Dust.
1: Prepara un po', io c'ho una fame. Du tost a quest'ora. Insomma.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 81.

0: Come, che ci mettiamo dentro? Che ci mettiamo?
1: Prosciutto e formaggio, il toast per eccellenza è quello.
0: The Queen, a Navona Best Just 1981, ma che pezzone che passiamo la mattina, ragazzi.
1: Ma questa proprio questa marcia veramente che tipo. Questa è una canzone ottima per l'allenamento, lo sapevi?
0: Sì, infatti sì, sì. Molti gladiatori si stanno allenando con la nostra musica. C'è anche una sezione, ricordiamo sempre, nell'app e nel sito dove ci si può allenare.
1: Esatto, c'è anche la sezione Music Club dove potete recarvi per votare la musica che apprezzate di più, che ascoltate
0: ma
1: qui.
0: Ma tu hai votato?
1: Come no, certo.
0: Qual hai votato di quelle del momento?
1: Beh, questa è una delle prime, ma mi piace molto anche quella di Paul Young. Vabbè, lo sai, quelle del passato, io sono antico, sono molto più anziano di te e amo questa musica del
0: New
1: passato.
0: New Religion, no? Ti piace
1: New Religion? Religion pure
0: Religion,
1: New Religion, vabbè. Sì.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: di dimensione sua Roma, la sveglia dei gladiatori, la versione GNG.
1: Esatto, gladiatori. Buongiorno, sì. Basilica.
2: Ciao Basilica.
1: Buongiorno Gepo, buongiorno. Buongiorno, sì, buongiorno, ancora buongiorno, Daniele.
0: Sì.
1: Ma Rino sempre carcerato.
0: Sì, sempre carcerato.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Prima abbiamo avuto la telefonata con Rino.
2: Siamo in attesa della cauzione.
0: Io l'ho sentito un po' giù, però.
2: L'ho sentito pure io un po' giù, sai. Sì. Lo so, perché non riesce a trovare i soldi per la cauzione, quindi vedremo se lunedì riesce a tornare. Non
0: secondo
2: si sa.
0: Me sto pool da avvocati turchi non sta lavorando bene.
2: No.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti. Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: No. Legati alla sedentarietà, saranno in tanti quelli che si iscriveranno a questa,
1: sì,
0: a questa app,
1: sì,
0: no?
1: Ci saranno delle app, quindi vedi, bisogna,
0: questa è una bella cosa lì. E questo piano decennale punta anche a favorire la mobilità attiva soprattutto nei bambini,
1: perché quello è il problema più importante, cioè i giovani, perché, che non si muovono più.
0: Esatto, perché se tu cominci da bambino a non fare nulla, ad essere sedentario, esatto, sicuramente sarai una persona sedentaria e sicuramente in sovrappeso quando sei in
1: attività. Sì, sì, anche a Roma potremmo estendere questa iniziativa, non è per niente male, no?
0: Non male,
1: abbiamo tanti parchi, quindi si può fare benissimo.
0: Fa una bella camminata all'aria aperta, ma vuoi mettere?
1: Vabbè, ci piace questa iniziativa. Bravi inglesi,
0: bravi
1: ogni tanto gli inglesi fanno pure
0: ogni tanto una pacca sulla spalla va.
1: Good. La sveglia

0: Illusion Gladiatori, siamo arrivati alla fine.
1: Purtroppo sì, è finita anche la puntata di metà settimana, la puntata per Semolina. Adesso è il momento di lasciare il posto al nostro Gianmarco Callari che è appena arrivato.
0: Certo, allora vai a accendere la macchina.
1: È accesa.
0: Io intanto imposto il navigatore che
1: può far vento.
0: A Porto Sant'Elpidio.
1: Oggi è stata una giornata dedicata a Porto Sant'Elpidio.
0: Salutiamo gli amici
1: e ricordiamo i prossimi appuntamenti. A mezzanotte torna la notte dei gladiatori, sempre con Daniele.
0: Vamos.
1: E domani mattina torniamo con la puntata del giovedì.
0: Dai,
1: Daniele mi farà compagnia fino a sabato. Domani inizia la discesa verso un nuovo weekend.
0: Verso la discesa, vi lasciamo con Gianmarco Callari, gladiatori. Ciao,
1: ciao a tutti.
2: Se sentimo domani, ciao!

0: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
1: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche.

0: Buongiorno da Salvatore Lordi. Armati di spranga e coltello avrebbero accerchiato un loro connazionale. Di fronte al rifiuto di consegnare loro il denaro, lo avrebbero aggredito con violenza per poi impossessarsi del bottino. A stringere il cerchio sui due presunti responsabili è stata la polizia, che ha arrestato due giovani marocchini. È accaduto alla stazione di Lavinio. Contrasto al lavoro nero: la Guardia di Finanza di Roma ha individuato 8 lavoratori irregolari presso diverse attività commerciali dislocate tra la capitale e la provincia. Richiesta la sospensione dell'attività e comminate sanzioni per oltre 200.000 euro. Di Battista scrive da Cuba: mi sento meglio, torno in Italia il 4 settembre. L'ex deputato romano, ricoverato, lo ricordiamo, dal 28 agosto per un malore, racconta sui social di aver trascorso giorni difficili, ma di essere anche ottimista. Borse, apertura contrastata per quelle europee, a distinguersi è Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo dello 0,15%, sostenuto dagli acquisti che permettono al listino milanese di muoversi in controtendenza rispetto agli altri mercati del continente. Lo sport, il calcio: in Coppa Italia la Cremonese vince in trasferta 2-0 ed elimina il Parma. Il Monza fa lo stesso con il Torino 1-0, intanto è caccia agli ottavi. Oggi c'è Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Sono le 10.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: Eccoci, si comincia anche oggi, questo mercoledì 2 settembre. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Che è successo?
4: Bella,
1: chi era? Ah, ecco chi era. Vabbè, ringraziamo i nostri gladiatori per averci portati fin qua. C'è la musica, pronti per un'ondata di energia con le nostre 4 hit senza interruzione.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 2000.

0: Date più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: More for you.
0: Dimensione Suono Roma.
2: Talk about.

Wow, a chiudere le 4 hit senza interruzioni stamattina in questo mercoledì 2 settembre c'è Madonna con Dance Teria. Buongiorno a tutti quanti. Tra l'altro, Madonna, oltre 4 decenni di carriera alle spalle, lei detiene questo record incredibile, pazzesco. È la cantante donna ad aver venduto più dischi in assoluto, superando i 400 milioni di copie tra album e singoli, un numero vertiginoso che la piazza dietro mostri sacri come Beatles, Elvis e Michael Jackson. E tutti ci domandiamo: riusciranno i cantanti delle nuove generazioni ad essere così longevi e soprattutto a raggiungere numeri di questo calibro?

0: Lenny Hello tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, e noi siamo pronti a tuffarci proprio all'interno di un evento che già si preannuncia da record.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Bowser, Lose Myself. Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Fino al 9 settembre da Coppi Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.
4: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

Adele con Hello su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Manca da un po' la ragazza, dall'album 30 uscito nel 2021 e poi da lì punto interrogativo, anche se diverse voci dicono che sia stata beccata a Londra lo scorso giugno, in particolar modo sarebbe stata vista frequentare i Church Studios insieme a un produttore, a diversi produttori con cui ha già lavorato in passato, e pare si sia dedicata a diverse sessioni di scrittura, registrazioni di musica nuova, e quindi magari ci farà la sorpresa, la big surprise, soprattutto nel corso dell'autunno 2026, punto interrogativo, non c'è niente di certo. Invece sono stati avvistati diversi appassionati di videogiochi tutti nello stesso luogo, perché è tornato un evento clamoroso che sicuramente appassionerà anche tantissimi romani. Stiamo per scoprirlo insieme.

4 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale con Saturday Night. Buongiorno, buon mercoledì 2 settembre. Se anche voi, come il sottoscritto, avete una passione smisurata, o comunque l'avete avuta in una fase della vostra vita per i videogames, o vi affascina quel mondo lì, sappiate che è tornato questo evento gigantesco in Germania, a Colonia. Si chiama Gamescom 2026, è la più grande fiera europea dedicata ai videogiochi e tantissimi romani ogni anno vanno lì apposta da veri insomma appassionati, esperti del settore. L'anno scorso oltre 360.000 persone hanno affollato i padiglioni alla scoperta di tutte le novità, le stesse che vengono proposte in questi giorni, tra qualche titolone assente che uscirà più avanti, comunque super atteso, per esempio GTA 6. Anche se non sapete di cosa si parla, sappiate è uno dei videogiochi più importanti di sempre, insomma. E la cosa bella di questa fiera è che si possono provare tutte le esperienze di gaming dalle centinaia di postazioni presenti apposta per il pubblico, anche un modo per divertirsi con tutta la famiglia, cioè si possono portare anche i genitori che non ne sanno assolutamente nulla e farli divertire a provare ai videogiochi, i nonni insomma si divertiranno sicuramente. Del resto il segreto è rimanere bambini anche attraverso queste esperienze qua. Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ogni tanto poi spolverando, sistemando per casa, riesce fuori, no? Quella console di videogiochi che usavamo da piccoli, da giovani, e ci fa venire un po' la nostalgia, soprattutto andando a riguardare i titoli dei nostri videogiochi preferiti di un tempo, no?
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.

0: qua al nostro spazio dedicato alla musica nuova, quello insieme Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, bella bella accoppiata, forse anche inaspettata, che tornano con questo singolo che si chiama Goya.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Cosa so?

fibra, pinguini tattici nucleari, è loro la novità delle 10:49 su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale in questo mercoledì mattina. Buongiorno, si parla di precarietà della musica, di intelligenza artificiale e lavoro nel testo. Kylie Minogue adesso.

0: Ocean House di Jubel nel mercoledì mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tanti romani appassionati di gaming, ma non solo, come ogni anno in questi giorni sono al Gamescom di Colonia, che è questa fiera più grande d'Europa dedicata proprio ai videogiochi. Trauma perché ho scoperto che in Super Mario, uno dei videogiochi più amati, più apprezzati di sempre, pomeriggi, nottate passate a giocare a Super Mario, tutti quei mattoncini che abbiamo sempre rotto per trovare bonus, monete, funghetti, in realtà si dice fossero gli abitanti del villaggio trasformati dai Koopa prima dell'invasione. Quindi abbiamo fatto un danno per tutto sto tempo?
1: Dimensione Suono Roma.
2: Sono le parole tue, mamma. Tu non mi stici mai.

0: Hit.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ha accoltellato al petto la ex moglie e l'ha accompagnata in ospedale per poi scappare cercando di trovare rifugio sul litorale. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di serrate ricerche. È accaduto a Fontana Candida. La vittima non è in pericolo di vita. Contrasto al lavoro nero. La Guardia di Finanza di Roma ha individuato 8 lavoratori irregolari presso diverse attività commerciali dislocate tra la capitale e la provincia. Richiesta la sospensione dell'attività e comminate sanzioni per oltre 200.000 euro. Di Battista scrive da Cuba: mi sento meglio, torno in Italia il 4 settembre. L'ex deputato romano, ricoverato, lo ricordiamo, dal 28 agosto per un malore, racconta sui social di aver trascorso giorni difficili, ma di essere anche ottimista. Con l'inizio di settembre il trasporto pubblico di Roma è tornato progressivamente all'assetto ordinario, lo ha ricordato il Campidoglio, sottolineando che i tram inizieranno la ripresa il 7 settembre. A partire dal prossimo autunno è in programma la riqualificazione di altre 10 stazioni della metro A. Benzina a Roma, volano i prezzi in città, rincari da record per energia e carburante. I dati arrivano dall'ufficio statistiche del Campidoglio, salgono i costi di alimenti, sport e sanità. Ed ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: La situazione con la Russia si è rapidamente deteriorata. Da quando ieri nel pomeriggio il governo tedesco ha ufficializzato quello che informalmente aveva già detto il cancelliere Merz, e cioè che le autorità di Berlino hanno stabilito con certezza che a compiere quegli attacchi coi droni all'aeroporto di Lipsia, quello che viene rubricato come un atto di guerra ibrida, sono stati proprio i russi. È stato proprio l'intelligence, l'esercito o comunque le attività compiute direttamente da Mosca. E questo ha portato ovviamente a una levata di scudi europea a favore di Kiev contro la Russia e contro Putin, che si risolverà anche in una nuova riunione della NATO per stabilire ulteriori elementi punitivi per Putin e il Cremlino e a favore di Kiev, di Zelensky, di chi si difende. Si sa che in tutta Europa c'è anche una corrente ultrapacifista che dice: lasciamoli in pace, lasciateci in pace, lasciamo che la guerra abbia il suo corso e si concluda il più presto possibile, favoriamo una pacificazione. Ma una pacificazione è impossibile se Putin continua a dire che la guerra va avanti e se, come è più che legittimo, l'Ucraina dica: noi ci difendiamo, non vogliamo soccombere. Però non siamo equidistanti, non si può essere equidistanti, ed è quello che governo dopo governo, compreso quello italiano, tutti in Europa sono pronti a dire, probabilmente con altri aiuti diretti a Kiev.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
3: time it is? Le 11 e un minuto.
5: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: E si continua questo mercoledì mattina insieme. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Visto che parleremo di tecnologia futuristica, torniamo in un anno in cui era considerato super futuristico mandare una mail, navigare su internet, chattare online, oppure, che ne so, fare una videoconferenza addirittura. Era l'anno in cui

viajando por il mondo su Dimensione Suonoro alle 11:09 in questo mercoledì 2 settembre. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Beh, si parla tanto ciclicamente degli smartphone vietati nelle scuole, non solo, per esempio adesso anche uno dei club di calcio più grandi del mondo attualmente, il PSG, la squadra di Parigi, ha deciso di vietare ai ragazzi delle giovanili di usare il cellulare. In particolar modo gli è concesso utilizzarlo soltanto un'ora al giorno, dalla domenica sera al venerdì, mentre durante i fine settimana in caso di trasferte sportive ci sono delle limitazioni ancora più forti, insomma più stringenti. Questo per tutelare i periodi dedicati alla concentrazione e al recupero e incoraggiare anche interazione tra di loro, i giocatori, no? Chiaramente deve esserci quello spirito di gruppo essenziale per poi raggiungere determinati risultati. Veniamo a noi, un altro tipo di tecnologia ancora più avanzata rispetto agli smartphone, che è già tra noi in giro per Roma.

delle hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma tra le tante tecnologie avanzatissime, sistemi di intelligenza artificiale che esistono oggi, ci sono gli smart glasses, cioè gli occhiali intelligenti tuttofare che hanno la fotocamera, il microfono, il

vive, cioè anche di sera gira con questi smart glasses utilizzatissimi, sempre più soggetti però a restrizioni in giro per il mondo per la questione della privacy. Per esempio in Gran Bretagna vengono vietati adesso all'ingresso dei ristoranti, dei pub, dei locali, cioè come te li vedono dicono fermo lì, togliteli, non possono entrare, è vietato fotografare, registrare i clienti, i dipendenti, tutto ciò che si trova all'interno, anche se poi possono essere utili a tavola perché possono tradurre un menù in tempo reale, fornire informazioni, scattare le foto dei piatti, sappiamo di quanto sia importante per molte persone fare foto e poi postarle sui social. Anche l'Australia, così come la Norvegia, sta combattendo la sua battaglia contro gli occhiali intelligenti, soprattutto nelle piscine pubbliche e private, anche qui per un discorso di privacy, con tanto di migliaia e migliaia di cartelli che stanno spuntando per il paese a ricordare questo divieto rigidissimo, come i cartelli stradali, ecco, esatto, stessa cosa, soltanto in cui vengono sbarrati questi occhiali intelligenti, e là non si scherza. Sappiamo che quindi se andremo in questi paesi, gli smart glasses meglio lasciarli nella loro custodia o comunque dove ci pare a noi.

0: Funk, The Reason, su Dimensioni, suona Roma.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione suona Roma.
3: Fino al 9 settembre da Coppi Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: In tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce. Dillo sotto costo Deco.
9: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Sotto costo Deco.
8: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
10: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei,

0: tarquinia.
1: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Peroni, birra 6 per 66 centilitri, 4,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Le 11.23, un buon mercoledì mattina ancora a tutti quanti da Gianmarco. Siete arrivati nel momento giusto. Eccole qua, sono pronte le nostre 4 hit senza interruzioni, si comincia bailando con Bob Sinclair.

Freddie Mercury, Living on My Own. Chi non ha cantato almeno una volta nella vita, ma una volta è poco, uno dei suoi dischi. Questa è la Rhythmic History che chiude un altro Four For You. Nel mercoledì mattina di Dimensione suona Roma il ritmo della capitale. Uno dei suoi segreti, uno dei segreti del successo è proprio la capacità di mettersi a nudo nella scrittura, la capacità in quei testi di abitare il confine tra intimismo e sentimentalismo in modo proprio che il pubblico si immedesimasse in quei pezzi, anche se poi erano, no, pezzi di vita proprio di Mercury. Questo è uno dei segreti.

0: Su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. È iniziato un nuovo mese che nella nostra città, tanto per cambiare, è unico, è incredibile per quello che offre.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione suona Roma.
2: Oggi voglio dirti una massima sull'amore, Rino.
3: Vai.
2: L'amore è in grado di farci fare cose incredibili. Ma pure 7-8 grappe non scherzano.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.

0: prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, i risparmio di qualità.
2: Le hit più ritmate da 90 ad oggi. Dimensione.
3: Dimensione suono rock.

bene al mare, ne sanno qualcosa tutti coloro che si sono riservati, lasciati le vacanze in questo mese di settembre. Marco Mengoni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale insieme a Safe e Ercomi alle 11.45, ma diciamo la verità, si sta bene anche a Roma nel mese di settembre perché ci sono delle cose meravigliose da fare fino al 30 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20, per esempio ingresso gratuito per visitare il giardino segreto del fontanone dell'Acqua Paola. Non l'avete mai visitato? Dovete recuperare assolutamente, fidatevi. Segniamoci anche le date del 26 e 27 settembre, giornate europee del patrimonio, tra visite guidate, iniziative, aperture straordinarie nei musei, in generale nei luoghi della cultura della nostra città, e in più il sabato sera aperture straordinarie dei musei statali al costo di un euro. Meno di un caffè praticamente ormai. E a proposito di aperture serali, fino al 26 novembre sappiamo che prosegue Una notte al Colosseo, che non è nessun film, diciamolo subito. È l'iniziativa che spalanca le porte dell'Anfiteatro Flavio ogni martedì e giovedì tra le 20 alle 23, tra l'arena e i sotterranei. Finché c'è questa possibilità, secondo me è una bella opzione, è un'iniziativa da sfruttare, anche per noi romani, non soltanto per i turisti. Ma la vera novità la scopriamo tra qualche disco.

White Town, Your Woman su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dicevamo, settembre è un mese in cui ci sono un sacco di cose belle da fare in giro per la nostra città e ad esempio dopo 3 anni spalanca le porte a tutti noi romani uno dei monumenti più strani, più curiosi che ci siano, la piramide Cestia. Fa strano un po' parlare di porte per una piramide, però così insomma. Diversi ingressi gratuiti dal 4 settembre, da dopodomani fino al 31 ottobre, dopo appunto 3 anni di lavori. Le prime aperture sono sold out, però visto il successo non è escluso che vengano aggiunte altre date per visitarla. Va tenuto tutto.

0: questa dimensione, sono Roma, proprio lei ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E allora eccolo, un nuovo appuntamento con le news dalla capitale. Sentiamo.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Ha accoltellato l'ex moglie al petto davanti al figlio adolescente a Fontana Candida, poi l'ha accompagnata in ospedale per poi scappare subito dopo in una località sul litorale romano portando con sé il proprio figlio. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia a Torvaianica dopo 7 ore di ricerche. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per un caso. Appena 2 giorni dopo, poi, un incendio è divampato nella sua abitazione di via Costa Magna. Il rogo ha distrutto parte dell'appartamento e sono scattati gli accertamenti. Non si esclude si sia trattato di una ritorsione nei confronti dell'uomo. E un incendio è divampato invece all'interno di un box privato in via Vitellia, nel quartiere Monteverde, intorno alle 8 di questa mattina. 6 persone sono rimaste intossicate. Terminate le operazioni di spegnimento, sono state effettuate le verifiche all'interno del garage, negli ambienti interessati dal fumo e messa in sicurezza l'area. 2 autolavaggi chiusi per lavoro nero e sanzioni per oltre 24.000 euro. È l'esito dei controlli effettuati a Manziana dai carabinieri. Nel primo autolavaggio hanno sorpreso a lavorare un cittadino straniero di 52 anni privo del regolare permesso di soggiorno e il titolare dell'attività, un 30enne di origine bengalese, è stato denunciato per l'impiego di manodopera clandestina. All'interno della struttura è stato inoltre riscontrato l'impiego di altri 2 lavoratori non contrattualizzati. Nel secondo esercizio i carabinieri hanno trovato 2 dipendenti privi di qualsiasi inquadramento contrattuale. Carta d'identità elettronica, nuovo Open Day sabato 5 e domenica 6 settembre nei municipi 5, 12, 13 e degli ex pit di Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune, Piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e un minuto.

0: Entriamo nella pausa pranzo e chiaramente quello di cui andremo a parlare è fortemente condizionato dal momento della giornata. Prima però arrivano loro, pronte, cariche, con tanta energia, le 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2001.

0: oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

Dire che è stata tanta roba questa For For You, l'ho detto. Abbiamo cominciato con Gigi Dag, l'Amour Toujours dal 2001, un viaggio nel tempo per poi ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari, Tom Odell, e chiudere con Noemi. Tu cosa fai questa sera? E di

0: dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Romani sempre più di corsa, e te pare, e cambia anche il modo di mangiare, cioè andiamo a togliere del tempo anche lì, incredibile.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Sto in paranoia, come in un quadro di Goya.
2: Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!

0: Natural di Dua Lipa, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Tempi sempre più accelerati, siamo sempre più di corsa, ed ecco qua che cambia anche il nostro modo di mangiare, cambia tutto quanto. Va, e non a caso, tantissimo nell'ultimo anno, negli ultimi anni, lo street food in Italia diventa presenza sempre più stabile da nord a sud, complice anche il cambio di abitudini in generale negli ultimi 10 anni. È un'alternativa alla ristorazione, a questo modello, no, conosciuto, e va incontro alle esigenze nuove dei clienti. Una formula più flessibile che piace non solo nei piccoli borghi, non solo nelle località di vacanza, ma anche nelle grandi città. Per esempio Roma, e c'è un dato ufficiale che proprio rende l'idea, Roma è diventata la città leader nel 2026 per quanto riguarda lo street food, superando Milano, quindi con 129 attività presenti. E a testimoniare forse che noi romani, proprio perché abbiamo sempre meno tempo, cominciamo a tagliarlo anche sul cibo. E chi l'avrebbe mai detto?
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo

0: Jason Derulo, mi cico su Dimensioni Sonoro, ma 7 romani su 10 hanno confidato quest'anno di avere un desiderio.
1: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: L'energia della tua musica.
6: Pure Energy Music.
5: Dimensione, suono.

0: cominciamo ad ascoltare con estrema attenzione tutte le canzoni nuove che magari potrebbero avere un certo successo nei prossimi mesi. Tra queste, la nuova di Topic con Carte Blanche, si chiama Lucky Ones.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Lucky me, ma soprattutto lucky you, fortunata a te a vedermi ogni giorno.
1: Mamma, guarda, non avevo dubbi.
0: Ciao Xenia, è una novità di Topic, Lucky Ones, molto stile Empire of the Sun.
1: Vero,
0: una
1: vero.
0: Delle novità della settimana su Dimensione Suono Roma. Qui si parla questa voglia di scappare con la propria persona
1: dove?
0: Preferita.
1: Sì. Quando?
0: Beh, quando vuoi tu.
1: Ah, ok, quindi è libera scelta.
0: Tu me lo dici, guarda, scappiamo.
1: Andiamo. Adesso, cosa devi fare per le prossime tre ore?
0: Tu devi stare in diretta.
1: Vabbè, io mi aspetti
0: vado,
1: e poi...
0: Io intanto vado a pranzare, poi si vede.
1: Vai a sondare il terreno.
0: Sì, de che se sa. Però comunque, invece il desiderio di sette romani su 10 in questo settembre, in questo autunno che sta per arrivare, è incredibilmente un altro. Cioè, forse neanche troppo incredibilmente.
1: Non ci stupisce?
0: No,
1: non più di
0: vedrai
1: tanto.
0: Tra poco.

0: disco da Sospiretto, Happiness is so sad, Swedish House Mafia con Lick Lee. Su Dimensioni Sono Roma, desiderio di 7 romani su 10. Soprattutto in questo periodo dell'anno nuovo di reset, di reset, sì, detto in italiano, quello di molti stanno prendendo in considerazione l'idea di cambiare lavoro, carriera.
1: Ma davvero poi succede?
0: No. Diciamo che la maggior parte di loro, quindi allora 7 su 10 dicono vorrei cambiare lavoro, vorrei cambiare carriera, stravolgere quell'aspetto della mia vita. Però la maggior parte di essi sono frenati dall'incertezza, insomma sono frenati proprio dal diverse motivazioni, un pochino l'età, il fatto di dover ricominciare da zero o quasi, sì, anche il senso di responsabilità verso la propria famiglia, componenti, verso gli altri.
1: Sì, perché tu non sai effettivamente, magari dici io sono una persona valida e so che in questo campo mi posso spendere bene,
0: sì,
1: ma non hai certezza, non sai se poi va a finire bene, quindi se hai delle responsabilità tu un pensierino ce lo fai.
0: Non sai, perché senza essere ipocriti anche non sempre va avanti chi è più bravo.
1: Vero,
0: e
1: è
0: quindi
1: quello il problema.
0: C'è sempre questo
1: la
0: dubbio,
1: meritocrazia,
0: questo punto interrogativo. C'è anche il fatto che molti si trovano disorientati, cioè non sanno da dove iniziare, cioè dicono
1: da dove parte?
0: Io vorrei lasciare il mio lavoro, però per cercarne un altro, per indirizzarmi magari in quel settore lì, come devo fare?
1: Ce l'abbiamo una soluzione? C'è un consiglio?
0: No, non c'è un consiglio,
1: magari
0: ci dicono arrangiatevi.
1: No, però ci sono molti siti, quindi si può fare un attimo una ricerca. Ci sono molti siti anche più settorializzati rispetto a un po' di tempo fa, quindi magari puoi caricare il tuo curriculum su insomma questi siti e aspettare che insomma arrivi una richiesta, poi si fa un colloquio e quant'altro.
0: Sì, però rimane sempre un punto interrogativo.
1: Vabbè, certo,
0: cioè rimane
1: è
0: sempre un
1: però
0: dubbio gigante,
1: da dove partire,
0: no?
1: Se proprio ci vuoi provare prima di lasciarlo, inizia a caricare il tuo curriculum su una di queste piattaforme, poi vedi se ti chiamano. Dai,
0: tu intanto prova, dici, no? Poi magari se va bene lasci il lavoro,
1: come
0: sennò,
1: sennò mantieniti aggrappato alla vita.
0: Va bene, dai, io torno stasera alle 23 con una special party, vi lascio in compagnia di Xeniuccia per le prossime tre ore.
1: Ciao,
0: che bella carica.
1: Ciao.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Sony, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Nessuna relazione ancora sulla presunta aggressione a Walter Lavito, l'aggredito ieri nel carcere romano di Rebibbia, dove si trova detenuto nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre contro Ranucci. La notizia dell'aggressione, riportata oggi da alcuni quotidiani, parla di uno schiaffo sferrato da altri detenuti. Le stesse fonti riferiscono che le condizioni di Lavito, la tuttavia,

0: tuttavia non destano preoccupazione. Ha accoltellato l'ex moglie al petto davanti al figlio adolescente a Fontana Candida, poi l'ha accompagnata in ospedale per poi scappare subito dopo in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia torvaianica dopo 7 ore di ricerche. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Appena 2 giorni dopo, un incendio è divampato nella sua abitazione di via Costa Magna. Non si esclude si sia trattato di una ritorsione nei confronti dell'uomo. Per 5 giorni Roma prova a trasformare il cuore della dolce vita in un distretto internazionale del cinema e dell'audiovisivo. Dal 19 al 23 ottobre, insieme alla 12ª edizione del MIA, Mercato Internazionale Audiovisivo, torna per il secondo anno il fuorisala, con incontri, masterclass, proiezioni, dibattiti e appuntamenti per l'industria internazionale distribuiti tra hotel, sale, bar e terrazze del centro storico. Per la prima volta Via Veneto e Piazza Barberini diventano il cuore di una vera e propria mappa dell'audiovisivo, con gli alberghi trasformati in hub tematici. Infine, domenica 6 settembre, prima domenica del mese, saranno aperti con ingresso gratuito i musei di Roma Capitale e alcune delle principali aree archeologiche della città. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Ma tra meno di un minuto alle 13.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti, buon mercoledì 2 settembre, 13:04. Mi danno anche buon pomeriggio da Stoccarda. Buon pomeriggio, cara, un abbraccio da Stoccarda. Giampaolo, ti abbraccio, grazie a tutti voi che ci portate in giro per il mondo, grazie all'app di Dimensione Suono Roma che permette appunto l'ascolto in ogni dove della nostra terra. Tra poco, manca davvero poco all'apertura delle scuole. Nel Lazio le scuole riapriranno martedì 15 settembre 2026. Mancano 13 giorni alla riapertura, meno di 2 settimane di vacanze. Quindi ragazzi all'ascolto, godetevi questi ultimi giorni che poi si ricomincia a manetta. È chiaro che poi le singole scuole possono eventualmente anticipare l'apertura, però questo non oltre il 15 settembre, che ha a che fare proprio con la ripartenza ufficiale. A tutti voi all'ascolto vi chiedo di se vi va di raccontarmi o di indicarmi il nome, se lo ricordate, il nome del vostro compagno di banco, o il preferito oppure il primo che ricordate. Io per esempio saluto affettuosamente la mia amica Maria, amica da sempre, che non ho mai perduto, dalle elementari, le medie, ci siamo divise le superiori ma eravamo a scuola insieme, poi siamo rimaste amiche per la vita, un'amicizia che dura da oltre 30 anni. Quindi al 393 0 119 119, un piccolo sforzo di memoria, mi dici il tuo nome e il nome del tuo compagno o della tua compagna di banco.
1: Dimensione Suono Roma.

0: ASMR per Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Mancano meno di 2 settimane all'inizio della scuola e noi stiamo provando a cercare, ritrovare i nostri compagni di banco. Ti ho chiesto al 3930 119 119 di fare uno sforzo di memoria e di provare a ricordare chi era, come si chiamava il tuo compagno o la tua compagna di banco all'elementare, ma va bene anche nelle scuole successive. Ciao Xenia, sono Alberto dalla Garbatella. Il mio primo compagno di banco si chiamava Marco. Eravamo in prima elementare e ricordo che il primo giorno mi chiese subito: sei bravo in matematica? Ecco, quello che sarebbe servito a me. Io gli passavo tutti i compiti, ma una volta non andò benissimo. Marco, se mi stai ascoltando, sappi che ancora oggi non ho capito se quel 5 in matematica fosse colpa tua o mia. Ecco le scuse che arrivano anni e anni dopo. E poi, pronto? Pronto?
1: Ciao Xenia. Ciao. Buongiorno. Buongiorno e buon pranzo a tutti quanti. Roberto da Pomezia.
0: Ciao Rob.
1: La mia compagna di classe, la mia compagna di banco, Sabrina.
0: Sì.
1: È strano, non ho avuto più notizie di lei, neanche su Facebook, non l'ho più ritrovata, rintracciata, niente. Però mi piacerebbe riavere.

0: le sue notizie.
1: Sabrina, fatti trovare.
0: Tra parentesi, ero pure innamorato di lei.
1: Perciò...
0: Quindi niente, era solo per mettervi al corrente, magari anche se lo ascolta.
1: Sabrina, se sei all'ascolto e ricordi un tuo compagno di nome Roberto, eccolo qui.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
4: Fino al 9 settembre da Coppi e per Coop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Percoppa di Roma e del Lazio.
5: Ma per adesso non ci pensiamo alla scuola, mancano ancora 2 settimane. Tornerei a scuola solo per il periodo di vacanze. Noi comunque adesso ci dedichiamo ad una 4 for you, 4 hit senza pausa.

9 a chiudere questa 4 for you FL 65 Blue WD. Ciao a tutti da Xenia, mercoledì 2 settembre, manca poco meno di 2 settimane all'inizio della scuola che nel Lazio inizierà tra il 14 e il 15 di settembre, quindi ci siamo. Per Aisha però il grande giorno è ormai alle porte, la scuola per lei inizia il 10 giugno, lei ha 6 anni compiuti a giugno scorso e mantiene un record: essere l'unica alunna della scuola più piccola d'Europa. Cioè, lei non solo frequenterà la scuola più piccola d'Europa, ma sarà anche l'unica alunna. Il 10 settembre comincerà per lei la prima elementare nell'immobile che la parrocchia di San Vincenzo Ferreri ha messo a disposizione della scuola primaria di Ginostra, borgo dell'isola di Stromboli nelle Eolie. A battersi per la riapertura di questa scuola chiusa ormai da 20 anni sono stati i suoi genitori, è una coppia che condivide il grande amore per il minuscolo borgo, che è una sorta di isola sull'isola di Stromboli. E lì questi due sposi, quando hanno avuto Aisha ormai 10 anni fa, hanno detto di non voler mai andare via da quel posto e che la bambina avrebbe avuto l'istruzione proprio lì. Ma 20 anni e la scuola non c'era, quindi con tutte le loro forze hanno fatto sì che la parrocchia potesse dedicare un'area, una parte, no, per la formazione, e Aisha sarà l'unica bambina. Ora, sicuramente è una bella storia, però immaginiamo un compito in classe. Lei non sa chi chiedere a un aiuto, cioè non può scrivere pizzini, bigliettini, passami la risposta, dimmi se x più y, niente, nessuno potrà aiutarla perché è da sola, a meno che non si faccia aiutare dagli insegnanti. In questo caso credo che siano assolutamente clementi con Aisha, però il bello della scuola è proprio anche fare amicizia, stare insieme con gli amichetti.

0: zona Villa Gordiani Centrocelle.
1: Sì.
0: Stefano Risa. Stefano Rise o Risa.
1: Non te lo ricordo.
0: Compagno del banco, che avrei molto piacere rivederlo prima elementare. E facemmo anche la gara delle tabelline, che gli arrivai primo e lui secondo,
1: vabbè,
0: credo
1: dai,
0: in quarta o quinta elementare, dove vinsi un pallone di cuoio addirittura.
1: Che
0: quei
1: bello.
0: Sono un po' meno giovani oggi, vabbè, siamo io e Stefano, eh. Però mi piacerebbe rivederlo anche su Facebook, l'ho cercato ma non l'ho trovato.
1: Compagni
0: se ci ascolta,
1: banco.
0: Stefano Rise.
1: Stefano,
0: o Stefano
1: Rise,
0: Risa,
1: Stefano Rise,
0: scuola Gioacchino Belli, Roma.
1: Se ti riconosci, fai un cenno, batti un colpo, che qui c'è una carrambata.
2: Sveglia gladiatori,
3: stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
4: Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
6: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te.
7: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
8: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Ascolta dal tuo smart speaker. Dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma. Can we

0: da qui all'eternità. Amicizie non solo, sono nati anche amori.
1: Segna, sono Alex di Roma Sud.
0: Ciao Alex.
1: Io la mia compagna del banco me la sono sposata.
0: Che bello.
1: Un bacio a 12 anni, conosciuta sui banchi di scuola,
0: vabbè,
1: oggi 40 anni. Siamo ancora insieme.
0: Mi vengono i brividi. Vi abbraccio entrambi, ragazzi. Ciao.

voi la scuola per molti è un impegno non indifferente, che tanti fanno fatica a svegliarsi al mattino, ma pensate che per i greci al tempo la scuola, andare a scuola era semplicemente il tempo dedicato allo studio e alla discussione.

0: Chase, Chris De Randy su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 13:57 scattate in questo momento ed è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. L'incubo della Montagnola, arrestato domenica pomeriggio dalla Polizia di Stato, non è finito. L'uomo è di nuovo libero. Lunedì e martedì è stato visto ancora nel quartiere a minacciare residenti e negozianti. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, una nuova chiamata al 112 per via Augusto Vera. Sul posto sono arrivate 6 pattuglie dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia dell'Euro e un'ambulanza del 118. L'uomo, romano di 41 anni, era torso nudo con una pistola a giocattolo. Stava minacciando i passanti e gli esercenti di zona. I carabinieri lo hanno accerchiato, sequestrato l'arma e lo hanno identificato. I medici del 118, valutata la situazione, hanno invece optato per non effettuare un trattamento sanitario obbligatorio. I carabinieri hanno chiesto il DASP urbano. Momenti di tensione nella serata di ieri a Centocelle. Un Opel Corsa con a bordo 3 giovani ha evitato l'alt della polizia dando

0: vita ad un inseguimento all'altezza di Piazza dei Gerani. I fuggitivi hanno causato un incidente scontrandosi contro una Clio. Nell'impatto una ragazza di 18 anni è rimasta ferita. Soccorsa dai medici è stata portata all'ospedale Vannini in codice giallo. Arrestato uno dei tre, un cittadino peruviano di 25 anni, è caccia ai suoi complici. Il calcio: Alessio Romagnoli sarà un calciatore della Issad. Il difensore è pronto a salutare la Lazio e a trasferirsi in Qatar, lì dove sarebbe dovuto andare già a gennaio, prima che problemi burocratici fermarono l'accordo proprio a un passo dalla fumata bianca. Chiudiamo con gli spettacoli. Vinoforum torna a Villa Borghese per la sua 23esima edizione. Da lunedì 7 a domenica 13 settembre a Piazza di Siena, 800 aziende, 3200 etichette, grandi chef e maestri della pizza d'autore. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Meno di un minuto alle 14.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: Insomma, come va?

che, se non sbaglio, interpretò un po' di tempo fa Evita Perón in un film bellissimo, dove insomma di cui tutti ricordiamo la canzone Don't Cry For Me Argentina. E invece adesso dobbiamo dire sì, Cry For Him Argentina, perché se ne va un pezzo di storia. Messi, probabilmente l'avrai ascoltato, annunciato il ritiro dalla nazionale. Ecco, Argentina è finita, una decisione che mi fa male all'anima, ma capisco che è arrivato il momento. E sì, comprendo questi momenti di difficile, no?

0: DJ Dark su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 14:16, prepara lo smartphone perché tra poco si gioca Xenialetica.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.
1: Scopri le tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Tarquinia. La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su uer.it.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3

settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: vediamo chi è il più bravo tra di voi. Si gioca rispondendo o vero o falso alla domanda che sto per fare, ma con la dovuta spiegazione, con qualche dettaglio in più. E si gioca con messaggi audio WhatsApp, quindi mi raccomando, prendiamo in considerazione solo messaggi audio. 393 0 119 119. Dunque, il segnale di pericolo con al centro la figura di un aereo preannuncia la possibilità di un improvviso abbagliamento dovuto ad aerei a bassa quota. È un'affermazione vera o un'affermazione falsa? 393 0 119 119. Abbiamo questo segnale, è un triangolo chiaramente, quindi un segnale di pericolo, al centro c'è un aereo. Questo segnale preannuncia la possibilità di un improvviso abbagliamento dovuto ad aerei a bassa quota. È vero? È falso? Chi la sa? 393 0 119 119. Automobilisti, vai con le risposte e buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: oggi. Pronto?
1: È falso. È falso. Perché segnala che ci sono aerei in volo a bassa quota.
0: Cioè non è questa la risposta alla domanda. No, risposta sbagliata. Pronto?
2: Cristian di Torsa Lorenzo. Ciao. Segnale di pericolo con l'aereo vuol dire segnaleria di aeromobile, sarebbero, che dire, cioè,

0: Vabbè, raga, pronto? Aiuto, oggi ce la facciamo.
1: Allora, la risposta sì, è vera, perché in questo caso vuol dire che ci troviamo in prossimità di un aeroporto,
0: sì.
1: E quindi magari gli aerei stanno volando a bassa quota perché stanno atterrando,
0: sì.
1: E quindi ci possono essere improvvisi abbagli di luce dell'aeroplano. Quindi sì, è vera, Mirko da Roma.
0: Giusto per la parità dei sessi.
2: Ciao Xenia, sono Noemi. Sì, è vero. È vero, e in genere questi cartelli stanno vicino agli aeroporti, sì. Proprio perché c'è la possibilità che ci sia o un abbagliamento o anche un forte rumore.
0: Brava.
2: Dovuto ad aerei che volano a bassa quota.
0: Bravissima
2: Noemi.
0: Ciao
2: ciao.
0: Lei ha aggiunto anche la questione del rumore, quindi oggi Noemi si aggiudica la vittoria. Questo segnale si chiama aeromobili a bassa quota, è un triangolo bianco con bordo rosso e la figura di un aereo al centro.

0: parte di Francesco Gabbani, Summer Funk su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Club. Yeah.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti.

0: 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sottocosto Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sottocosto Deco.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

Dimensione Suono Roma. She got

La stagione non finisce qui ad Ibiza e quindi tutti i DJ, tra cui Joel Corry, continueranno a suonare almeno fino alla fine del mese, poi anche oltre. Lo ascoltiamo, Joel Corry, con la nuova, si chiama Whisper.

futuro della musica è qui con Joel Corry e la nuova Whisper appena ascoltata su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Il futuro invece delle automobili ha a che fare con la guida senza conducente, quindi le auto che si autopilotano, che si portano da sole, che ci portano anche. Sono diversi i luoghi dove questa sperimentazione sta andando molto forte e in America per esempio esistono già i taxi senza conducente, così come in Cina. Anche in Pakistan ci stanno provando e è diventato virale il video di un test di un'automobile, di un'auto telecomandata, quindi all'interno ci sono i passaggi.

Se Jerry il volante non viene mantenuto da nessun umano, ma la macchina inizia ad andare. All'interno di quest'auto c'è anche un giornalista che inizia a spiegare come la vettura stava andando da sola, camminava da sola e avrebbe portato i passeggeri a destinazione, quando all'improvviso, dal nulla, l'autovettura sterza e si schianta contro un mezzo della polizia. Nulla da fare per il giornalista che all'ultimo momento ha tentato di tirare il freno di stazionamento, non ce l'ha fatta perché poi lì ha la precedenza, la guida automatica, quindi niente, non ha funzionato l'utilizzo poi del freno a mano. Io direi bene ma non benissimo, magari abbiamo bisogno

Iniziale è pieno di persone bagnanti e di turisti che ancora affollano le nostre spiagge. Mi piace poter raccontare, no, di belle notizie che hanno a che fare con il mare. Questa è ad opera di un ragazzo, di un bagnino di 16 anni che ha salvato la vita ad una coppia di anziani turisti a Formia, e quando è uscito dall'acqua ha ricevuto l'applauso dei bagnanti di tutta la spiaggia. È accaduto sul litorale formiano di Gianola.

anche una questione di lavoro, ho detto non ho perso tempo, mi sono tuffato, ho afferrato il salvagente e sono corso a salvarli, è riuscito a tirarli fuori, entrambi stanno bene, sta bene anche il bagnino, e grandissimo applauso e standing ovation per questo

0: app.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
3: Resti aggiornato e ricevi le notifiche.

0: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Non risulta alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia a Walter Lavito, la mandante reo confesso dell'attentato a Ranucci. È quanto si apprende da fonti del DAP rispetto ad indiscrezioni di stampa su una presunta aggressione da parte di detenuti. Volevano utilizzare un drone per introdurre nel carcere di Rieti droga e schede SIM. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia dopo una segnalazione arrivata dal personale che aveva notato la presenza di persone sospette all'esterno del penitenziario. Gli agenti hanno fermato due uomini, entrambi della provincia di Salerno, trovati in un'area isolata dietro al carcere e in possesso di un drone e due pacchi contenenti schede SIM e droga, pronti per essere recapitati all'interno della struttura. Complessivamente sono stati sequestrati 400 grammi di hashish, 200 grammi di cocaina, 90 grammi di chetamina e circa 4.000 euro in contanti. E quattro persone sono state arrestate, 8 denunciati a piede libero, 167 persone identificate, 125 autoveicoli controllati e 32 sanzioni al codice della strada. Questo è il bilancio dei nuovi controlli straordinari del territorio effettuati dai carabinieri della compagnia di Roma Ostia sul litorale romano e nelle aree limitrofe. L'attività ha consentito di sequestrare diverse dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e crack. Tra le 8 denunce, 3 riguardano la detenzione e fini di spaccio, 3 il porto di armi o d'oggetti atti ad offendere, 2 la guida in stato di ebbrezza. La musica, domani Sal Da Vinci sarà protagonista di Roma Summer Fest, tra gli ultimi appuntamenti della rassegna estiva della capitale. Il suo tour estivo sarà nella cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.
1: 15 e 2 minuti.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Pronti a giocare con lo smartphone alla mano, perché Dimensione Suona Roma ti regala lo zaino ufficiale della radio. Uno zaino bello, comodo, elegante e performante che non è in vendita, ma può essere tuo soltanto giocando con me in questo momento. Come si gioca? È davvero molto facile. Io farò una domanda, tre possibili risposte. Una sola è quella giusta e a te toccherà azzeccarla ed inviarla al numero della diretta, al 393 0119 119, sotto forma di SMS oppure un WhatsApp sia audio che scritto. Partiamo quindi, pronti, smartphone alla mano, tranne se state guidando, nel caso consegnate il vostro smartphone alla persona che è lì accanto a voi. Dunque, domani Salda Vinci sarà in concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Ma Salda Vinci ha avuto anche un ruolo come attore, ruolo dello Scugnizzo Capua, in quale film di Carlo Verdone? Troppo Forte, Borotalco o Un Sacco Bello? 393 0119 119, non solo cantante ma anche attore in un film di Carlo Verdone. Stiamo parlando di Salda Vinci. In quale film di Carlo Verdone compare? Troppo Forte, Borotalco oppure Un Sacco Bello? 393 0119 119, la risposta corretta a questa domanda potrebbe farti aggiudicare lo zaino di Dimensione Suono Roma. Vai con i messaggi e buona fortuna.
0: I love Roma,
1: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo del

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi si chiama Maurizio. Ciao Maurizio, benvenuto.
3: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ti sentivo salutare. Ciao bello, dove stai? Che fai, Mauri?
3: Attualmente ho staccato adesso dal lavoro.
2: Ah, però.
3: Sto andando a casa.
2: Bravo.
3: Sì, sì.
2: Finito? Se ne parla domani?
3: Se ne parla domani, sì.
2: Bene.
3: Sì.
2: Che lavoro fai, se posso, Maurizio?
3: Sono nell'esercito.
2: Ah, nell'esercito, bene, bene. Allora, Mori, tra una cosa e l'altra ti sei aggiudicato lo zaino ufficiale di Dimensione Suono Roma, rispondendo correttamente ad una domanda che ha a che fare con Saldavinci e con Carlo Verdone. Allora, domani si esibirà Saldavinci all'Auditorium Parco della Musica, ma lui, oltre ad essere un cantante, ha avuto anche una piccola carriera come attore e ha avuto una parte in un film di Carlo Verdone. Di quale film si tratta? Troppo Forte, Borotalco o Un Sacco Bello?
3: Troppo Forte, me
2: troppo
3: lo ricordo.
2: Forte. Troppo Forte, te lo ricordi?
3: Sì, sì, come no, perché l'hanno fatto pure da poco in televisione quest'estate, quindi me lo sono rivisto.
2: Te lo
3: Troppo
2: sei rivisto?
3: Forte.
2: Che poi film di Carlo Verdone.
3: Sì, da quando che lo guardo Carlo Verdone, infatti ho visto Saldavinci.
2: È sempre un piacere, poi quando sei magari un po' giù ti ritira proprio sul morale, che è un piacere. 1986, Troppo Forte e Saldavinci.

0: personificava lo Scugnizzo Capua, appunto
1: Scugnizzo Capua, sì, è vero.
0: Nel film di Carlo Verdone, e poi insomma ci ha tenuto a dire che sono rimasti in buoni rapporti. Bravo Maurizio, è il tuo momento, vuoi salutare qualcuno?
1: Allora, saluto tutti quelli che mi conoscono, Daniela e i miei figli, Gianluca e Alessia.
0: Ah, allora, un particolare abbraccio a Gianluca e Alessia e anche a Daniela, un abbraccio a te, mi raccomando Maurizio, sempre in nostra compagnia, con Dimensione Suono Roma. Ciao Maurizio,
1: grazie,
0: alla prossima!
1: Grazie, buon lavoro. E buona giornata,
0: a
1: grazie,
0: te,
1: ciao!
2: I love Roma!
3: I love Roma!
2: All for you!
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa! Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
3: A giocare abbiamo giocato. For you.

0: buon pomeriggio, con le tante cose che si fanno in discoteca, giusto a piagne? No, cioè
1: vabbè,
0: proprio
1: però
0: quello.
1: È perché in discoteca ti confondi, capito? Tra la gente non si vede, non si quindi vede. Se tu vuoi fare un pianterello.
0: Vedi, ci penso, dici, guarda, è un posto bello per farsi un pianto dove nessuno se ne accorge.
1: In discoteca. Non
0: bravi gli Alcatraz.

0: luogo perfetto.
1: Ma voi invece piangete d'amore, perché adesso ragazzi ricicciamo fuori un grande classico che ancora in questa stagione non ci siamo fatti.
0: No, perché iniziamo proprio con un evergreen, esatto, di Dimensione Sonorome, soprattutto del Drive Time, dichiarazioni d'amore per la nostra radio. Continua la frase: Dimensione Suono Roma è...
1: Mettici quello che vuoi, mi raccomando, deve essere un messaggio veloce, più è intelligente, più ci fa ridere, più è probabile che la regia vi sceglierà e anche che finiate nei promo. 393 0119 119, Dimensione Suono Roma è... dimmelo.
2: Dimensione Suono Roma.

0: 119 119 yeah. Dimensione Suono Roma è...
1: Sentiamolo.
2: Ciao Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale.
2: Dimensione Suono Roma oggi per me è quel tubo che poi lo scoppi e sono panicoliandoli da tutte le parti. Voi siete questo.
0: Non
2: grazie ragazzi.
0: Dimensione Suono Roma, eh?
1: Il
0: uno
1: cannone sparacoriandoli. Bello, mi piace. Va bene, ok.
0: Che
1: visto.
0: Fantasia, ma ragazzi, continuate così. 393 0119 119.
1: Dimensione Suono Roma e...
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
8: Sole, musica, estate.

0: le capacità di Udine.
1: Per fare che?
0: Lui riusciva, è vero, Udine era quello che riusciva a liberarsi da
1: e c'è riuscito
0: dalla
1: sempre tranne una volta.
0: Vabbè,
1: l'ultima.
0: Voglio sapere.
1: Perché nella vita si sbaglia una sola volta, dicevo vorrei ma no.
0: Ma perché dobbiamo scherzare su queste cose?
1: No, non è che sto scherzando, l'hai cicciato fuori tu. Io.
0: È la verità, però bene così. Dunque.
1: Cito Deusti. Allora, vi abbiamo chiesto che cosa rappresenta Dimensione Sonora per voi e siccome siamo magnani, sì, abbiamo deciso di darvi gli ultimi 60 secondi. Poteva finire qui ma no, ve
0: e
1: ne andiamo ancora.
0: No, io sto pensando ancora a Udine. Allora, Dimensione Sonora ma è al 393 0 119 119. Sentiamo.
2: Ciao Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luca.
2: La Dimensione Sonora ma è coesione.
0: Coesione.
1: Bella.
2: Unisce tutti quanti.
0: Vero.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao, non so dove tu sia in questo momento, ma in un
1: fabbrica.
0: Luogo non tranquillo.
1: Però coesione mi piace perché immagino lui magari al lavoro e sta ascoltando noi. Gente in palestra ascolta noi.
0: Sì.
1: In macchina ascoltano noi.
0: Nei negozi ascoltano, ci ascoltano ovunque. Mentre si stanno rilassando, ci sarà qualcuno ancora in vacanza, lo so, ne sono certa. E ci ascoltano. Quindi, insomma, coesione, tutti uniti dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Adesso 60 secondi tic tac a partire da ora. Però dovete essere veloci e come lui dovete essere anche geniali, cioè cose insolite. Che cosa rappresenta per voi Dimensione Suono? Il nostro numero di telefono. Vogliamo ricordarlo?
0: 393 0 119 119.
1: Oh yeah.

0: dimensioni sono Roma, il ritmo della capitale. Tum, tum, tum.
1: Io non ho bisogno di immaginarvi, perché ho visto Xenia non solo saltare ma anche ballare.
0: Ah, male, male, malissimo.
1: No, no, ballare anche bene, c'è meno, della sensualità.
0: Allora, sensualità.
1: Sensualità corte.
0: Detto questo, ragazzi belli, con questa base sappiamo che dobbiamo andare incontro ad uno dei primi, anzi il primo in questo caso, freestyle del Mollicone Nazionale, che si viene a creare grazie ai vostri messaggi. E quindi vi abbiamo chiesto che cos'è Dimensioni Sono Roma per voi.
1: Vai. Io scrivo,
0: pronto, pronto.
2: Ciao Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale.
2: Dimensioni Sono Roma, oggi per me è quel tubo che poi lo scoppi e sono panicoliandoli da tutte le parti.
1: Okay.
2: Voi siete questo.
0: Grazie.
2: Grazie ragazzi.
0: Ma grazie a te, Ale.
1: Cannone, cannone sparagone.
3: Ciao Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luca.
3: La Dimensioni Sono Roma, coesione.
1: Coesione.
3: Unisce tutti quanti.
1: Ok.
0: Unisce tutti quanti. Pronto?
4: Ciao, sono Roberto da Terni.
0: Ciao.
4: Per me Dimensioni Sono Roma è spaccante.
1: Spaccante, spaccante.
4: Ciao a tutti.
1: Sono come gli occhi dell'Albò.
0: Gli occhi spaccanti. Ehi,
5: ciao Xenia, ciao Don Cash, sono Ivano.
0: Ivano.
5: Per me Dimensioni Sono Roma è una sensazione strana.
1: No.
5: Che te fa sentire proprio strana.
0: Dimensioni Sono Roma è il tasto
1: club
0: numero uno dell'autoradio.
1: Mi piace come mi piace. È il club,
0: club.
1: È bello il club, perché noi siamo come un club. Vai ancora,
0: è giusto,
1: sentiamo.
0: È giusto.
6: Noi capitiamo all'estero, Dimensioni Sono Roma,
0: sì.
6: Il cordone ombelicale che ci tiene stretti alla capitale.
1: Bello.
6: Daniele da Basilea.
1: Questo è poetico.
0: Che meraviglia.
1: Il cordone ombelicale che ci porta alla capitale mi piace tanto.
0: Non saprei scegliere qual è la più bella e quindi le uniamo tutte.
1: Ci proviamo.

0: Esatto, chiaramente sulla radio siamo un tasto, la numero uno. C'era tutto, regia, Xenia, c'era tutto, prese tutte.
1: Aspetta, ne un altro, ne un altro. Oh. È il vincitore, Donka!
0: Vabbè, per le brutte figure torniamo domani. Comunque, se volete riascoltarla, ragazzi, come sempre, la trovate in podcast. E se volete sapere come, ve lo dice lei.
1: Oh yeah! Drive
2: time! Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Sorry Papi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Continuate a raccontarci con i vostri audio WhatsApp che cos'è Dimensione Suono Roma per voi. Le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale, con me invece ci sentiamo domani in pausa pranzo.
1: Tu ritorni,
0: ciao
1: mami.
0: Belli, sì, torno. Torna, mami. alle 13.
1: Ci sentiamo 13. Domani.
0: Oui. Ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: È tempo di informazione e allora vogliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
0: Buon pomeriggio da Valentina. Lo russo è fuggito dopo aver accoltellato 4 volte al petto l'ex moglie, portandosi dietro il figlio adolescente che aveva assistito all'aggressione. È finita 7 ore dopo a Tor Vajanica la fuga del 47enne romano, fermato dalla polizia con l'accusa di tentato femminicidio. L'uomo aveva accompagnato in ospedale la donna gravemente ferita, per poi allontanarsi a bordo della stessa auto insieme al ragazzo. Armati di spranga e coltello avrebbero accerchiato un loro connazionale di fronte al rifiuto di consegnare loro denaro, lo avrebbero aggredito con violenza.

0: a ricostruire la dinamica dell'accaduto avvenuto nei pressi della stazione di Lavinio. Gli investigatori del commissariato Anzio Nettuno, due giovani, un 22enne e un 29enne, entrambi di origine marocchina, avrebbero avvicinato la vittima con la scusa della richiesta di denaro. Davanti al suo rifiuto l'avrebbero aggredito. L'attentato a Ranucci, nessuna aggressione a Walter Lavitola sarebbe stata registrata nel carcere di Rebibbia, è quanto emerge da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che non avrebbero trovato documentazione interna relativa a episodi di violenza contro il detenuto. Un settembre fitto di appuntamenti per Papa Leone, con il primo viaggio apostolico in Francia come momento centrale dell'agenda. Il prossimo impegno fissato a lunedì 7 settembre a Genazzano. Dal 25 al 28 sarà in viaggio apostolico in Francia. Papa Leone sarà a Parigi, con visita anche alla sede dell'UNESCO. Lo sport con il tennis, US Open, Sonego sfiora l'impresa ma vince Zverev dopo 5 ore di gioco. Il calcio, la Coppa Italia, in campo Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
1: it is. Sono arrivate le 16 e un minuto.

0: capitale.
1: Oggi si riprendono i grandi classiconi, ragazzi. 2 minuti trascorsi dopo le 4, dopo le 16 in punto, è mercoledì donne del 2 settembre. Secondo giorno di questo nuovo appuntamento con il Drive Time della capitale. Ancora io con voi e voi con noi. Il numero è sempre lui, il 393-0119-119. E abbiamo ripreso la strada insieme con Dimensione Suono Roma E. Raccontatemi che cosa siamo per voi e da quanti anni balliamo insieme. Eh sì, perché le altre radio si ascoltano, alcune radio si subiscono, altre radio si sentono e basta. Noi siamo una radio viva, siamo interattiva, siete voi il cuore pulsante della nostra radio e quindi balliamo insieme tutti i giorni. E voglio sapere da quanto tempo siete in ballo e ballate con noi. Ballo con Dimensione Suono Roma da dove ti trovi in questo momento, oppure da quanto tempo, da quanti anni. E se qualcuno balla con noi dal 97, questo è il tuo momento, perché ritorniamo lì con un grande gruppo epico che abbiamo imparato a conoscere a Festival Bar, gli Acqua con Barbie Girl.
2: Drive Time. Che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 97.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.

0: Allora che cani, dicono loro Dive Into Me, chiudono le 4 senza interruzioni. E allora dimensione sono Roman Lovers. Benvenuti, bentornati, grazie di esserci sempre come ogni giorno. Questa è la nostra family. Abbiamo parlato poco fa con Xeni, abbiamo già lanciato il primo argomento. Che cosa rappresenta dimensione sono Roma per voi? Proviamo a sentire, ciao. Chi è con me? Al 393 0119 119.
1: Come dicono adesso quelli bravi, let me cook.
0: Ti lascio cucinare. Allora, mentre tu cucini la sigla nuova, andiamo con la sigla vecchia, vai.
1: Ma nel frattempo,
0: sì.
1: Ladies and gentlemen,
0: oh yeah.
1: It's Mercoledon.
0: Confermo.
1: It's Prezzemoledon.
0: Confermo, Prezzemoledon, Mercoledon, quindi stiamo al centro della settimana. Confermo tutto.
1: And this is the King of Drive Time.
0: E chi sarebbe sto King of Drive Time?
1: Okay.
0: Grazie di vero cuore, messaggio anonimo, l'ho già detto in radio, donne, buonasera, io vi ascolto da

0: quando ancora il Colosseo non c'era. Questa è bellissima, ad esempio, da quando non c'era il Colosseo è poesia, è romanticismo. 393 0119 119, da quanto tempo balli con noi, da quanti anni balli con Dimensione Sono Roma e con Don Cash, e poi che cosa rappresenta la nostra radio per te?
1: Drive Time,
2: che il dai e sia con te. Novità,
1: novità,
2: music, le novità di questa settimana.
1: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
1: The Bausa, Lose Myself.
3: Lose Myself in the music with you.
1: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabé.

0: Star Quindia.
1: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Algida cornetto classico per 8, 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte.
6: Sotto costo Deco.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Alla grande con le nostre promo fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
9: Supermercati PIM, i prezzi lavora, di risparmio, di qualità.
10: Che Rai sia con te.
11: Summer,
12: estate.
11: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: control. Attenzione a non perdere il control. Control, note della versione remix di Zoe Wiz. In casa Dimensione Suona Roma non si perde il controllo e si perde invece il tempo mai, ma si dichiara l'amore. Dichiarare l'amore per la nostra radio, cosa rappresenta per te? Ciao.
1: Dimensione Suona Roma,
0: sì,
1: è diventata un'ossessione.
0: È come un'ossessione.

0: qui al centro delle mie fantasie siamo solo la family.
1: No, ma è positivo, cioè, veramente. Cioè, mia nonna ascolta sempre.
0: Tua nonna?
1: Cioè, è una cosa incredibile, proprio. Cioè, sono 10-15 anni, sempre alla stessa stazione. Cioè, dovunque entro metto sta stazione. Ma è diventata l'ossessione. Cioè, è una cosa incredibile. Proprio non riesco a sentire altre radio. Appena entro in una macchina dico, ma che radio senti? Ma non ti vergogni a sentire un'altra radio?
0: Così si
1: metti
0: fa.
1: Questa radio.
0: Bravo.
1: E faccio diventare tutti di questa radio, capito? È contagiosa.
0: Oh, è contagiosa, mi piace. Tra le tante cose con cui si può contagiare, contagiamoci di buona musica e buon umore con Dimensione Sonoro.
2: Cioè, io dico da parte mia, Ruggero, sì, e tutta la community, cioè di tutta Roma, cioè io non ho più parole per questo ragazzo. Cioè,
0: ragazzo,
2: fa un freestyle proprio da un certo modo, un certo equilibrio, un certo spessore.
0: Grazie.
2: Cioè,
0: grazie.
2: Chapeau per questo giovanotto.
0: Giovanotto mi piace molto. Meglio giovanotto di giovanotti. Guarda, più che giovanotto mi sento un cico.
3: Drive time. Che il Dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: you. E allora siamo me e te, Dimensione Suono Roma con Don Cash. E mentre continuate a dirmi che cosa rappresenta Dimensione Suono Roma per voi, vi leggo il messaggio della nostra amica Maria Chiara, che dice: Don, non vorrei dire una sola parola perché sarebbe riduttivo. Dimensione Suono Roma è un po' la mia famiglia, è un po' il mio risolvi i problemi, è un po' il mio antistress, è il mio posto sicuro. Non so perché, ma quando ascolto voi capisco esattamente che momento della giornata è. Se è mattina, se è pomeriggio, se è passato il tuo programma e quindi già è arrivata la sera e il momento in cui posso rilassarmi, è come se scandisse la mia giornata. Posso dire, questo per me è un immenso premio Oscar. Essere parte della tua e della vostra quotidianità è esattamente ciò che sogniamo.
1: Drive time. Che Erdaie sia con te.
2: Sveglia, gladiatori.
3: Buongiorno, Renato da Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il Bipitaro, pure no?
4: Bipitaro. Gliel'avremmo fatta passare, Bipitaro, guarda, no, Bipitaro, bene. Gliel'avremmo fatta passare.
5: No, però Bipitaro inizia con la E.
4: No.
5: Erbibitaro.
4: Ah, Erbibitaro.
6: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: Ed è il momento di scoprire qual è la novità in casa Dimensione Suono Roma, anche se loro non sono più quasi una novità perché abbiamo imparato a conoscerli con l'altro brano, con Magnetic. Ovviamente parliamo dei The Bowser e della loro musica funk. Si sono un attimo persi, infatti si chiama così, I Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Abbiamo imparato a conoscerli con l'altro brano, Magnetic, ma in questo caso i The Bauza si riconfermano hitmaker con l'utilizzo del funk. Si chiama Lose Myself ed è veramente bella la novità dei The Bauza. 16:43 minuti, è mercoledì, il 2 settembre. Allora, con quanto tempo ballate con noi Dimensione Suono Roma è il momento in cui ci avete scoperto? Ti puoi ricordare esattamente il momento? Sì, senti qua. Ci sono tutti quanti di 98, 99, 2000, insomma, ballate con noi da quasi 30 anni, ma lui senti.
1: Ciao donne, guarda, io in realtà vi ascolto da pochissimo, da giugno di quest'anno.
0: Oh, e come mai?
1: Perché ho portato la macchina dal meccanico.
0: Sì.
1: Dove era sintonizzata un'altra radio.
0: Male male.
1: Quando la sono andata a riprendere, c'era Dimensione Suono Roma.
0: E questa è una cosa bellissima, perché vuol dire che hai un bravo meccanico dotato di gusto musicale.
1: Mi è piaciuta la tua simpatia,
0: grazie,
1: quella di Xenia.
0: Grazie.
1: Bella musica. E quindi da allora vi ascolto solo a voi.
0: Così se fa.
1: Grande donne. Francesco da Ciglia.
2: Per concludere,
0: sì,
1: mi fa passare bene quell'ora che passo sul raccordo tutti i giorni per andare al lavoro. Che serenamente.
0: Carino.
1: Invece che essere stressato.
0: Bravo, vedi.
1: Siamo siete grandi.
0: Siamo il rimedio antistress davvero. Altro che G Miniero. Io li manderei in miniera ai rapper di oggi, ma è una roba seria.
3: Buonasera,
0: buonasera
3: Luca.
0: Buonasera Luca.
3: Nonostante sia in vacanza.
0: Sì.
3: Nel Cilento.
0: Sei in Cilento adesso?
3: Io ti ascolto.
0: Così.
3: Ciao.
0: È così che si fa, bravi, è così che si fa. Vai in vacanza, ti porti l'applicazione gratuita.
4: E allora. Pronto?
5: È una dimensione. Una fede, una radio, una family.
0: C'è dell'entusiasmo?
5: Ciao da Gascione!
0: Anche ingiustificato.
5: Dai!
0: Così.
6: Drive time! Che il dai sia con te! Il drive time di Dimensione Suono Roma. Uepa.

0: Vabbè, allora rimaniamo così che io le manco, ma non ci incontriamo. Noemi, con tu cosa fai questa sera? Beh, questa sera sono a casa, cucino, preparo le cose per il weekend. Mi inizio a ripreparare la valigia per l'ennesima volta perché mi sto preparando per il trasferimento. Venerdì si va a Tarquinia, doppio live venerdì e sabato, ma poi ci sarà anche la domenica. Insomma, l'Agri Festival è Dimensione Suono Roma, grande collaborazione quest'anno, quindi Tarquinia diventa la nostra seconda sede per i prossimi giorni. Detto ciò, ragazzi, mi state raccontando con la vostra voce al nostro numero di telefono, il 393 019 119, che cosa rappresenta Dimensione Suono Roma per voi. Bello, regia, mi piace.
1: Una dimensione, una fede, una radio, una family.
0: Questa cosa mi piace, c'è dell'entusiasmo incredibile da parte dei nostri ascoltatori. Ancora
2: Vado,
0: sentiamo.
2: Cash.
0: Ciao.
2: E mio padre, ogni volta che accendiamo la radio, se non c'è Dimensione Suono Roma, può anche rimanere spenta la radio.
0: Ma che...
2: Piuttosto quando vado a fare allenamento. Cristian da Latina.
0: Cristian, questo me lo pio come un premio Oscar.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Dimensione.

0: Chase Baker insieme a Coldplay, Something Just Like This. Peraltro questa è la versione remix fatta da Alessio degli Swedish House Mafia. In questo momento in casa dimensione sono Roma, sono le 16:57 minuti, mercoledì 2 settembre. Allora ragazzi, io direi di lanciare nuovamente la nostra seconda volta nella nuova stagione la nostra sigla. E visto che molti sono da poco ritornati al lavoro e qualcuno ha la fortuna di essere in vacanza, ma di sicuro quelli che sono tornati vorrebbero tornarsene in vacanza, facciamo così, un bel giro di teletrasporto per il gioco del teletrasportami a. Le prime due sono queste: teletrasportami a, dove vorresti essere teletrasportato? Dillo allo zio Don Cash e dillo a dimensione suono Roma. Dimmi il posto in cui ti trovi fisicamente e dove vorresti volare. Che ne so, ti trovi sul raccordo anulare e vorresti essere a Bora Bora? Questo è il momento per dirlo.
1: Che il dai sia con te.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
0: E ora voliamo verso la nostra redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla 1 Milano-Napoli. Il bilancio definitivo dello schianto di una persona morta e di un'altra rimasta gravemente ferita. La carambola poco dopo le 14 nel territorio di Ponzano Romano ha visto coinvolte 3 automobili e un furgone. Pesanti le ripercussioni sul traffico. Momenti di tensione nella serata di ieri a Centocelle. Un Opel Corsa con a bordo 3 giovani ha evitato l'alt della polizia, dando vita a un inseguimento all'altezza di Piazza dei Gerani. I fuggitivi hanno causato un incidente scontrandosi con un'altra auto. Nell'impatto una ragazza di 18 anni è rimasta ferita, soccorsa e portata all'ospedale Vannini in codice giallo. Nel frattempo gli agenti si sono posti all'inseguimento dei 3 fuggiti successivamente a piedi tra le vie del quartiere. Uno di loro, peruviano di 25 anni, è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale. Saranno eseguite domani le autopsie sui corpi di Luca Ambasciano, della moglie Valentina Pambianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni, trovati 2 giorni fa nell'abitazione trafitti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi degli investigatori sulla vicenda è di duplice omicidio e suicidio. Domani il conferimento dell'incarico ai medici legali. Giro di vita del Campidoglio sugli accessi alla ZTL, in particolare per il centro storico, ha portato al momento all'eliminazione potenziale di 130.000 auto. Secondo gli ultimi dati disponibili relativi al 2024, il flusso giornaliero medio di accessi registrato complessivamente nelle 3 principali ZTL, centro storico, Trastevere e San Lorenzo, è stato di 102.500 veicoli. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Mancano 30 secondi alla 17 in punto, buon mercoledì 2 settembre. Sale,
3: e non fa male. Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Teletrasporto, dove vorreste essere teletrasportati? Al nostro numero di telefono al 393-0119-119 e io per adesso vi teletrasporto al 1998. Le note sono quelle di I used to be. Surrender. Chissà quanti di voi l'hanno nominata. Loro sono i Sound Lovers, la mia amica Natalie Arce, che dà voce a questo singolo che ancora oggi ci fa ballare, anche nella versione del pagante, quella di Ostrich e Champagne. Viene giù una valanga.
1: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Mentre vi state raccontando ancora che cosa rappresenta Dimensione, sono Roma per voi.
1: Oh, mollico, sono Enrico, il Totem Peterson personale. Allora, guarda, io all'incirca vi seguo da una decina d'anni. Siete lo zerbino musicale del mio lavoro. Sì. Visto che faccio il corriere, sto sempre con la radio.
0: Grazie di cuore.
1: A palla.
0: A palla.
1: Tanta gente vi ascolta perché direttamente o indirettamente dico che sento questa radio, e capita anche ogni tanto che mi vengono a dire: sai, ho sentito la tua voce con Don Crash, così. Quindi, se non sono, se tanti di noi, compreso me, non siamo soci onorari, voglio vedere che cosa siamo.
0: Voi siete Dimensione Sono Roma, io ve lo ripeto sempre in continuo: siete voi Dimensione Sono Roma, siete voi il nostro cuore pulsante e il potere. E avete voi il potere anche di darmi le parole per il freestyle, quindi il gioco del dammi tre parole. Sarà sfuggito, che lo dite voi, non lo dico io. Il gioco del dammi tre parole è il teletrasporto, dove vorreste essere teletrasportati in questo momento. Da Formello, Giulia, insieme a Francesco e Fabio, vorrebbero andarsene a Torino, ho capito bene?
2: Ciao Don Cash, Fabio e Francesca da Formello. Ciao. Noi vorremmo essere teletrasportati a Catania da mia figlia Giulia.
0: A Catania, nella mia Catania, da mia mamma praticamente.
2: Sarà trasferita da Torino a Catania, essendo lei una dipendente, quindi un militare dell'esercito italiano.
0: Sta a Catania.
2: Un abbraccio a tutti.
0: Vabbè, però,
2: ciao Giulietta.
0: Ciao Giulia, un bacione, però te posso dire, a Catania si sta bene. Io sono tornata la settimana scorsa, a Catania si sta bene, se magna troppo, se magna tanto, se magna. Come in tutta Italia si magna, ma a casa di mia madre, ragazzi, si magna in un modo sproposito, cioè proprio si magna. Cioè tu respiri, ti svegli, apri l'occhio e sei già magna. Dici, ma che è possibile? Buongiorno! È possibile, dormi mentre dormi. È così, una cosa strana, però se sta bene. Cioè, che te torni un pochettino, potrebbe essere, però che ti tornerà sicuramente col sorriso e trattata bene da gente, quello ne sono sicuro. Fidati, fidati.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Buoni e vecchi tempi andati, the good old days, Chris Sarandì. Le vostre voci al nostro numero di telefono al 393 0119 119. Mi raccontano il teletrasporto, sì, rientrati dalle ferie, quindi moltissimi di noi hanno voglia di partire, di viaggiare, di ritornare magari dove sono stati. Dove vorresti ritornare adesso?
1: Drive time.
2: Che erdaie sia con te.
3: For you.
2: All for you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
5: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
6: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabé.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, per famiglia agora, di risparmio, di qualità.
2: Partono adesso, sono 4 scelte per te, sono le hit della nostra unica e sola Four for You. Grazie madame, ci sarà Sigale, Menenkei, Gabri Ponte, ma subito un giretto a Sanremo da Saif e la sua buona domenica.

0: Justice Marper, just a little, oh, just a little, 17:29, mentre al mio fianco c'è un altro mollicone. Signor Gallarello, io sento la presenza, se lei mi sta così vicino. E potrei emozionare, fa queste voci che poi mi emoziono. Mi sento... Sì, lo so, signorina.
1: Proprio bene.
0: Noi stiamo alacremente lavorando per l'Agri Festival, ve l'ho detto, ragazzi, nei prossimi giorni ci trasferiremo a partire da venerdì con una grande serata in compagnia di Shade e poi il sabato invece con il nostro live. E quando dico nostro intendo dire nostro, perché c'è tutta la musica di Dimensione Suona Roma, anche i nostri nuovi brani che abbiamo composto per voi, insomma tante novità. Venitevela a vedere in live perché è ancora più bello. Avete gli ultimi secondi, ragazzi, per finire la nostra frase del teletrasporto. Dove vorreste andare in questo momento? Vale un periodo e vale anche un posto. Periodo.
2: Ciao, Don Cash, Roberto Dorfitter di Abbi. Senti, ma il teletrasporto vale pure per viaggiare nel passato? Perché a me piacerebbe tanto ritornare negli anni 90.
0: Va bene, allora può essere un posto fisico, può essere un periodo storico. Teletrasporto, da dove e dove vorresti andare?
3: Drive Time.
4: Che erdaie sia con te.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.

0: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
3: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem. Ogni giorno il meglio.
4: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Berlusconi.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, per famiglia ora, di risparmio, di qualità.
2: Che il Rai sia con te.
3: Summer.
4: Estate.
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Justin Bieber con The Power 2013, ormai volati via 13 anni, ragazzi, quando la musica è buona non invecchia per niente. Questa cassa a noi ci piace. E allora, vediamo quali sono, anzi sentiamo tutti insieme quali sono gli amici scelti dalla regia. Dove vorreste essere teletrasportati? Vediamo per il freestyle chi ha scelto, il nostro Ivan. Vai Ivano!
1: Ciao Don Cash, Fabio e Francesca da Formello. Noi vorremmo essere teletrasportati a Catania da mia figlia Giulia, che sarà trasferita da Torino a Catania.
2: E brava,
1: essendo
2: Giulia,
1: lei una dipendente, quindi un militare dell'esercito italiano. Un abbraccio a tutti. Ciao Giulietta.
0: Ciao, un bacione per Giulietta che a Catania sicuro mangia bene,
3: io
0: te l'ho detto prima.
3: Io vorrei stare alle Maldive, sempre alle Maldive.
0: Ciao
4: Don Cash, buon pomeriggio. Ferie finire da un pezzo, si torna dal lavoro. Vorrei essere trasportata da mia figlia e mia nipotina che stanno in Florida, lontanissime. Un abbraccio, belle de mamma e de nonna.
0: E c'è Willy Coyote lì, in Florida. Va bene, andiamo in Florida, ok? Yeah.
5: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
5: Vorrei essere teletrasportato in montagna, 2-3 mila metri di altezza. Non ce la faccio più con sto caldo.
0: Guarda,
5: ciao,
0: il nostro Gallarello, Tallarello, Martarello ci ha fatto sapere che anche a 3000 metri a San Candido c'erano 35 gradi all'ombra, quindi mi dispiace, mi è tornato abbronzato, non funonzia.
6: Ciao,
0: c'è caldo dovunque.
6: Ciao Don Cash, Roberto Dolfin, tanti anni. Senti, Robby, ma il teletrasporto vale pure per viaggiare nel passato? Perché a me piacerebbe tanto ritornare negli anni 90.
0: Beh, lì gli anni 90, ragazzi, lo sapete che qui dentro il momento Amarcord è sempre molto gradito. Questi sono gli amici scelti alla regia e surprise, faccio parlare pure lui. Potendo scegliere un posto, signor Gallarello, in cui essere teletrasportati in questo istante, quale sarebbe il suo posto? Microfono a lei.
7: A casa.
0: Casa, vabbè, dimmi un altro posto che sia

0: Casa dove?
1: Ma guarda, se no a Socotra nello Yemen.
0: Ma che fa rima Socotra? Socotra nello Yemen. Vabbè, grazie. Anch'io te voglio bene, grazie, molto gentile. Ma Socotra nello Yemen, non potevo dire cose facili. Andiamo.

0: se conosci poi Don Cash non riesci a stare senza.
1: Ma che t'ho tirato fuori?
0: Ti sei fomentato? Ti sei fomentato? Ti è piaciuto? Puoi parlare? Ho aperto il microfono.
1: Spettacolare.
0: Spettacolare, grazie. 50 euro per il signor Gallarello Talarello. Continuate con le vostre voci a dirmi dove vorreste essere teletrasportati al nostro numero, il 393 0119 119.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: volte sono bravi. Siamo tutti dei ballerini, ma soprattutto siamo tutti esseri umani e dovremmo imparare ad essere più umani. The Colors Human, quasi 50 minuti trascorsi dopo le 17, mercoledì 2 settembre, in compagnia di Don Cash, Gallarello, Martarello, Tarello, che avete sentito prima, il nostro Ivan che cambia nome ogni 4 secondi, povero lui ragazzi. Poco fa lo chiamavo Gisella, ma niente, queste sono cose tra di noi. Allora, teletrasporto, potreste essere teletrasportati dal punto in cui vi trovate adesso, verso dove?
1: Buonasera Don Cash. Buonasera. A me piacerebbe ritornare ai tempi della rivoluzione francese e soprattutto francese. Salire sul cavallo bianco di Napoleone e dirgli: ecco, adesso levate che devo cavarca io.
2: In che senso?
0: Non lo so, io sono più fedele al cavaliere nero, se proprio devo dire.
3: Ciao Don Cash, che ridi, Alessandro ride. Da Ostia.
0: Alessandro,
3: a me mi piacerebbe tanto essere trasportato negli anni 70, che bei tempi.
0: Gli anni 70 tanta roba, ragazzi, la musica funky. Devo dire che tra i 70 e gli 80 io ad esempio sono più fedele ai 70. Lei, signor Tararello Garrellello? 70-80?
4: Anche completamente.
0: Eh?
4: 70.
0: 70, perché secondo me negli anni 80 è arrivata la disco e la disco comunque era fatta al computer, eh? Quindi gli anni 70 erano più vivi, strumenti veri, il basso, il funk, la batteria. Gli anni dopo è il sintetizzatore, l'esplosione del computer. Diciamo che tra la disco music e il funk io preferisco forse il funk, quello vero originale. Lei invece?
4: Anche lei.
0: Poi c'è il periodo, se devo dire proprio, allora io preferisco tipo 90. Adesso sto per dire una cosa, unpopular opinion. I 90 sono divisi, dove da noi siamo molto tamarri in Italia, perché c'è la cassa dritta, c'è tutto il periodo Gigi Dag. Mentre io sono più fanatico dei 90 house. Cioè per me la house music, tutto quello che sono, che ne so, Detroit, tutta quella strada lì, è un pochettino più affascinante. Lei di che figlio è? 90, 80, 2000?
4: Diciamo che 90 anche per quelle band che si sono sviluppate in quel tempo, tipo Nirvana.
0: Quindi tu sei rock, sei fedele al rock?
4: Se partono da prima, però insomma hanno avuto il boom anche in quel periodo, a me piacciono molto, devo dire.
0: Mamma mia, devo dire che guarda, non me l'aspettavo, perché di solito te vedo così tamarro, così unz che poi non me l'aspetto determinate influenze.
4: Ti va con lo zoppo e impara a zoppicare.
0: Hai capito, stai a zoppicare come me. Va bene ragazzi, se vi faccio sentire cosa stavamo per scegliere i pezzi, ad esempio se vi faccio, vediamo se all'ascolto ci sono dei fedeli ascoltatori della musica rap. Questo è un test mio. Se siete fedeli della musica hip hop e della musica rap, dovreste riconoscere questo disco al suo primo suono. Vediamo se qualcuno ci arriva. Tipo io l'avrei riconosciuto alla prima nota questo disco. Vi do un indizio, è un duo di, non posso dirlo, di cantanti, facciamo così, che vengono dall'America. Vediamo quanti di voi hanno indovinato. Non è uno dei dischi rap ad esempio più belli della storia di tutti i tempi. Allora, teletrasporto dagli anni 70.
5: Ciao, buonasera gruppo dell'Atenea. Io in questo momento vorrei essere teletrasportato al centro del continente antartico. Uno per fresco e due per il silenzio.
0: Il silenzio, perché in Antartico c'è silenzio? In Antartico c'è silenzio? No, perché secondo me in Antartico qualcuno che ascolta Dimensione Suono Roma si trova.
6: Drive time! Che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Il ritmo della capitale.
2: Il ritmo della capitale.
4: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: Lost Frequencies, Janek Divai o Divi se preferite, Reality, brano di qualche anno fa che ci accompagna in fondo alla nostra seconda ora insieme. Allora, parlavamo prima di musica, qua grande cultura di musica, arriva una domanda.
1: Ciao Cash, buonasera Gabri.
0: Ciao Gabri.
1: Ci spieghi un po' tutti quanti che cos'è sta cassa dritta, ti prego, oh, ti prego.
0: Spieghiamo cos'è la cassa dritta. Allora, differenza tra le casse, lei che è un musicista, cassa dritta, come fa la cassa dritta?
2: Cassa dritta colpisce ogni quarto, quindi pam pam pam pam.
0: Giusto, questa è cassa dritta. Esatto. È come quando c'è Gigi Dag, per intenderci. Gigi Dag è sicuramente un esponente della cassa dritta. Per intenderci, la cassa dritta potrebbe essere, abbiamo fatto una, questo è uno dei pezzi nuovi che troverete nel live di Tarquinia. Esatto, questa è la cassa dritta, ragazzi, secondo il nostro gusto di cassa dritta. Regia, possiamo sentire qualcosa? Cassa dritta.
3: Stanotte sotto cassa ballo perché sono un fan. Stanotte
0: ok, cassa dritta molto violenta. La cassa dritta, diciamo che è una cassa che non si spezza. Poi esiste la cassa invece house. Definizione di cassa house. Qual è la definizione di cassa house?
2: Diciamo è un po' più groovy. Forse ci sta anche il basso elevare.
0: Insomma. Assolutamente. C'è il basso elevare che significa. Ok, questa è la costruzione della cassa che potrebbe essere per intenderci quella di Armin van Helden. Questa è una cassa house. Ok, senti che c'è la cassa, ma senti anche che c'è uno snare in levare. Come vi ho detto prima, io sono più un fanatico della musica house. Questa è la differenza tra una cassa e un'altra. È anche un po' una cosa stilistica, di generi, perché chiaramente a seconda del punto della serata in cui ti trovi, colui che mette la musica, che la mixa, deve sapere quale mettere, no? Tu sei più figlio della cassa dritta o più figlio della house?
2: Beh, l'house mi piace molto, però sono anche un po' Zoro, devo dire.
0: Infatti, guarda, più che a tua madre assomiglia alla house.
4: Drive time. Che erdaie sia con te.

0: dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: È tempo di informazione, voliamo insieme in redazione per le ultime news dalla capitale.
3: Buon pomeriggio ancora, ben trovati da Valentina Lorusso. Saranno eseguite domani le autopsie sui corpi di Luca Ambasciano, della moglie Valentina Panbianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni, trovati due giorni fa nell'abitazione, trafitti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi degli investigatori sulla vicenda è di duplice omicidio e suicidio. Il TikToker Isaia, 33 anni, romano, arrestato dalla polizia all'Euro. Gli agenti sono intervenuti ieri intorno alle 16 per la segnalazione di un uomo molesto davanti ad un bar. Alla vista delle divise, l'uomo si è tolto la maglietta e i poliziotti hanno notato che nascondeva un coltello. Pochi minuti dopo è arrivato il 118, l'uomo ha tentato di aggredire anche i sanitari. Ha colpito gli agenti con calci e pugni, il giudice ha convalidato il suo arresto. Un incidente stradale è avvenuto lungo l'autostrada 1 Milano-Napoli, il bilancio di un morto e un ferito soccorso in codice rosso. Il tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 diramazione Roma Nord in direzione Roma è temporaneamente chiuso alla circolazione. Roma Capitale parteciperà con la stazione Colosseo Fori Imperiali della linea C al Pre-Versailles 2026, premio mondiale di architettura e design organizzato ogni anno dal 2015 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, il riconoscimento più autorevole a livello internazionale per le grandi opere contemporanee. Con il calcio andiamo in casa Roma, il direttore sportivo D'Amico fa il punto sul mercato che si è chiuso ieri. I rinnovi di Dybala e Pellegrini sono gli acquisti di cui sono più soddisfatto, ha detto EDS, ma siamo ancora corti di un uomo, a gennaio potremo individuare qualche altro profilo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
2: what time it is. Un minuto dopo le 18, buon mercoledì 2 settembre.
4: Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: E ragazzi, ci siamo fatti anche una bella chiacchierata riguardo la musica e lo stile musicale. E anche voi state interagendo, i vostri messaggi adesso parlano di musica. Chi ama la musica rap, chi ama la musica house, chi è fan della cassa dritta. Uno dei personaggi che ci ha messo tutti d'accordo nell'arco della storia è lui, il mio fratellino. Viene dalla Francia, nasce dalla musica underground, hip hop, si trasferisce alla house, ma tutti lo conoscete per più o meno la musica pop. Ed è lui.
5: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
2: E questa è la

0: Sua hit del 2006, 20 anni fa, insieme a Steve Edwards, We're All Done.
1: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2006.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Licky Lee. In casa di menzione sono Roma Cozio, Don Cash, ragazzi, ce la faccio, vedete quelli che fanno la radio tutti impostati, tutti... Perché alla fine se hai una voce, la tua voce è la tua voce, non c'è bisogno di cambiare voce quando si parla con la gente. 18 e 15 minuti, anzi sono 15 minuti trascorsi dopo le 18 perché mi piace fare le cose al contrario. È mercoledì, il 2 settembre, ci sono gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma. Allora, ciao ragazzi, buonasera, io e mia sorella stiamo lavorando, stiamo portando una macchina, potreste salutarci? Ieri sera è stato il suo compleanno, lei si chiama Masha e io sono Alessia. Un bacio da Roma, vi ascoltiamo sempre. Allora, tanti auguri, Masha. Happy birthday to Masha, che il più bel giorno del tuo passato sia solo il più brutto del tuo futuro, vuol dire che da oggi tutto è ancora meglio. Prima abbiamo parlato di musica, la musica house, la musica rap.
1: Ciao Don, se dobbiamo ricordare il rap degli anni 90, sì, quanti ce ne stanno. Ma a me piacciono molto qui in Italia i Sottotono, certo. I Flaminio Mafia, non so se ve li ricordate.
0: Flaminio Mafia, ragazzi, sì, chiaramente, ancora operativi. Sottotono, cioè, ci rimane il grande tormento. E poi Fish, che ha fatto grandissime produzioni anche con suo fratello, con Esa, diciamo hanno attraversato tutte le epoche. E Tormento è uno di quelli che si è rigenerato fino al Sanremo dell'anno scorso con Gue Pequeño. Poi abbiamo parlato di musica
1: house degli anni 90, caro Don, tu sai che staremo a parlare per giorni e giorni. House, deep, garage.
0: E a proposito di musica, abbiamo iniziato con i saluti di Bob Sinclair e la sua Word of Don, che è uno di quei pezzi che ha messo bene insieme sia gli amanti del pop che gli amanti della musica a cassa dritta e anche un po' gli amanti dell'house. Distinzione della cassa a cassa dritta: la cassa house invece il levare, semplicemente quella che ti fa ballare di più. Ciao
2: bello Don, che dici?
0: Tutto a posto.
2: Che si dice? Tutta musica sempre all nice. Se sentiamo di tutto, poi con Dimensione della Roma non ci manca niente. Dai,
0: per dirvele in maniera spicciola, esattamente, quando ascolti tutta la musica migliore, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, probabilmente è merito di Dimensione Suono Roma. Un abbraccio anche a Valentina da Roma che ci ascolta e ci ha mandato un bellissimo messaggio in questo momento. Tanto affetto e tanta musica per voi. Adesso io direi di continuare con le vostre voci, un bel giro di sei hit e saluta del teletrasporto, insomma divertitevi. Il numero per tutti 393 019 119.
3: Drive time.
4: Che il dai sia con te.
3: Novità.
4: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Topic. Carte blanche. Lucky ones. The Bowser. Lose myself. Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Ancora anticiclone questo mercoledì 2 settembre sul Lazio e vi anticipo tale situazione persisterà anche nei prossimi giorni. Ebbene, nella giornata di domani il tempo sarà ancora una volta asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e gran caldo in giornata con temperature massime in diverse località, ad esempio su Roma prossimi ai 34-35 gradi. Il caldo si farà sentire sul litorale anche nella notte all'alba con valori minimi non inferiori ai 24-25 gradi, si starà un po' meglio nelle aree interne. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
6: Che erdaie sia con...

0: la vita ti riserva un sacco di cose, soprattutto su Dimensione Suono Roma in compagnia dello zio Don Cash.
1: In che senso?
0: E qui ci stanno tante cose belle, tipo le vostre voci. Che cosa rappresenta Dimensione Suono Roma per i nostri ascoltatori? È la radio più forte del mondo, messaggio anonimo.
2: Ciao Roy. Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale.
2: Dimensione Suono Roma, sì. Oggi per me è quel tubo che poi lo scoppi e sono panicoliandoli da tutte le parti.
0: Bello.
2: Voi siete questo.
0: La macchina spara coriandoli come quando vai in discoteca. Ancora proviamo a sentire che cos'è Dimensione Suono Roma per te.
3: Ciao Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luca.
3: La Dimensione Suono Roma è coesione.
0: Coesione. Perché?
3: Unisce tutti quanti.
0: Bello.
3: Ciao ragazzi.
0: Bello.
3: Buona giornata.
0: Mi è piaciuto. Un po' meno i suoni molesti che sento alle due spalle, ma coesione mi piace. You are beautiful, siete stupendi. Ed è anche quello che dicono Anime Giorgi nella prossima. Beautiful. You make me feel alive again.

0: Stay With Me, e voi con noi ci state sempre. Che cosa rappresenta Dimensione Sonoroma per i nostri ascoltatori? Proviamo a sentire. Che con noi, salve, benvenuto in studio al 393 0119 119.
1: Dimensione Sonoroma è una sensazione strana che te fa sentire proprio strana.
0: Già. O famo strano.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: Messaggio anonimo, Dimensione Sonoroma, il tasto numero uno e numero unico su tutta la mia radio. Meraviglioso.
3: Drive time. Che Erdai sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Sonoroma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
5: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.

100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro. Supermercati Pimpi.

0: è arrivato il momento, insieme allo zio Don Cash, di scoprire la novità. Mentre continuate a dirmi cosa rappresenta Dimensione Sono Roma per voi e da quanto tempo balliamo insieme, tiriamo fuori di nuovo la voce di un grande king, il signor Fabrizio Tarducci, all'anagrafe Fabri Fibra per tutti, coi pinguini tattici nucleari. Goia!
1: Dimensione Suono Roma, novità!
2: Cosa sono?

0: Gioia, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, davvero davvero bello ragazzi questo brano. E vi ricordo che manca poco, che ci vediamo venerdì live a Tarquinia insieme a Shade, ci sarò io prima e dopo, e poi l'indomani invece il 5 farò il concerto con la musica di Dimensione Sonoroma, chiaramente io Don Cash a tenervi compagnia. Ma adesso cos'è Dimensione Sonoroma per voi? Ciao!
1: Ciao, sono Roberto da Terni.
0: Ciao Robby.
1: Per me Dimensione Sonoroma è spaccante!
0: Spaccante, ci
1: Ciao
0: piace!
1: Ciao a tutti!
0: Come Raul Bova!
2: Noi capitiamo all'estero, Dimensione Sonoroma, il cordone ombelicale che ci tiene stretti alla capitale.
0: Che bello.
2: Daniele da Pavia.
0: Che bel messaggio poetico. Grazie.
3: Dimensione Suoro Roma è diventata un'ossessione. No, ma è positivo, veramente. Cioè, mi ricorda, ascolta sempre. Cioè, è una cosa incredibile, proprio. Cioè, sono 10-15 anni, sempre la stessa stazione. Cioè, dovunque entro metto questa stazione. Ma è diventata un'ossessione, cioè, è una cosa incredibile. Ma non riesco a sentire altre radio, appena entro in una macchina, dico, ma che radio senti? Ma non ti vergogna a sentire un'altra radio?
0: Bravo.
3: Metti questa radio.
0: Bravo.
3: E faccio diventare tutti di questa radio, capito?
0: Bravo.
3: È contagiosa.
0: Così si fa, è contagiosa. Bravo, così si fa, a me piace.
4: Cioè, io dico da parte mia, Ruggero e sì. tutta la community. Cioè, di tutta Roma, cioè, io non ho più parole per questo ragazzo. Cioè, fa un freestyle proprio da un certo modo, un certo equilibrio, un certo spessore. Cioè, chapeau per questo giovanotto.
0: Ma grande, grazie per il giovanotto. Meglio giovanotto del giovanotti, mi fate sentire bene, anzi, I got a feeling.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix con Repeated. E allora rivediamolo, che cos'è Dimensione Suona Roma per voi e da quanto tempo ballate? Ballo da quando non c'era il Colosseo, messaggio anonimo.
1: Beh, come dicono adesso quelli bravi, let me cook. Ma nel frattempo,
0: vai, fai la sigla.
1: Ladies and gentlemen, it's Mercoledon, it's Pret Semoledon, and this is the King Cold Right Time.
0: E chi sarebbe?
1: Cash!
0: Allora,
2: ciao Don.
0: Ciao.
2: Guarda, io in realtà vi ascolto da pochissimo, dal giugno di quest'anno.
0: Davvero, sei un neofita, sei appena arrivato in famiglia. Vabbè, ma a te se vuole bene lo stesso, dimmi.
2: Perché ho portato la macchina dal meccanico, dove era sintonizzata un'altra radio.
0: No.
2: Quando la sono andata a riprendere,
0: sì,
2: c'era Dimensione Suono Roma.
0: E quindi il meccanico, oltre ad essere un bravo meccanico, è un meccanico dotato di tanto gusto.
2: Mi è piaciuta la tua simpatia, quella di Xenia.
0: Davvero.
2: Bella musica.
0: Grazie.
2: E quindi da allora vi ascolto solo a voi.
0: Ma grande
2: Don, Cicco da Ciglia.
0: Cicco da Ciglia, grande tu, grande il meccanico tuo. Oh, manna, cioè, nel senso, mandagli i nostri saluti, mandagli un abbraccio da parte mia. Anzi, manda questo bacio, lascia che arrivi a tutti i meccanici della nostra splendida capitale, a tutti quelli che vi aiutano, a chi si occupa di noi, alle persone che si occupano della sicurezza, a quelli dell'ospedale, a chi lavora tutti i giorni, ascolta la nostra musica, a chi si allena in palestra, nei negozi. Insomma, grazie, ragazzi. Siamo il Drive Time più ascoltato della capitale e un motivo ci sarà. E quello siete voi.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Sweetbop Psycho, Have a Max, ci accompagna in fondo alla nostra giornata insieme. Grazie di esserci stati come sempre, grazie di esistere. L'appuntamento si rinnova come sempre, in questo caso anche stanotte, dalle 3 fino alle 5, per due ore da trascorrere insieme con una capitale che si sveglia e sonnacchia prima che inizi tutto. E poi come sempre domani dalle 16 alle 19. Vi ricordo che questa è la settimana in cui ci vediamo anche live. Venite a Tarquinia venerdì 4 insieme a me, Don Cash, la musica di Dimensione Suono Roma. Poi c'è anche Shade e l'indomani invece il mio concerto Extended Version con tutta la musica di Dimensione Suono Roma dagli anni 90 fino ad oggi. Detto questo, fra un attimo c'è Lorenzo Palma, da parte di Don Cash è tutto. Peace out and I love you.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Drive Time.
3: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
3: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: La circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense è tornata a regolare alla conclusione di una fase dei lavori per la realizzazione della nuova fermata Pigneto. La circolazione ferroviaria sarà di nuovo interrotta nel fine settimana dal 19 al 21 settembre. All'interno del parco della Caffarella sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova area giochi, la 130esima della città, e di una nuova area fitness. Altalene, scivoli arrampicate, una giostra e un gioco a molla arricchiranno l'area verde nei pressi di Largo Tacchi e Venturi, dove saranno posizionati nuovi attrezzi per l'attività sportiva. Iscrizioni aperte alle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. Da oggi è possibile presentare online la domanda per i posti residui dei corsi di livello base e di unica annualità, oltre che per i livelli avanzati e di perfezionamento. Info su comune.roma.it.
6: Pronti per andare in redazione? Ci sono le notizie dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada A1 Milano-Napoli. Il bilancio definitivo dello schianto è di una persona morta e di un'altra rimasta gravemente ferita. La carambola si è innescata poco dopo le 14.30 all'altezza del chilometro 524-500 nel territorio di Ponzano Romano e ha visto coinvolte tre automobili e un furgone. Le ripercussioni sul traffico sono pesanti. Quattro persone arrestate, otto denunciate a piazza.

0: basket. Coppa Italia, il Sassuolo si aggiudica la sfida contro il Frosinone 4-3 dopo i calci di rigore 1-1 al termine dei tempi regolamentari e vola agli ottavi di finale. Al Mapei Stadium gli uomini di Alvini vedono sfumare la possibilità di sfidare la Juventus all'Allianz Stadium negli ottavi di finale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Siamo nel momento più difficile da tanto tanto tempo nei rapporti tra l'Europa e la Russia e nei rapporti internazionali in genere, perché in altri tempi ci sono stati momenti difficili, pensiamo ai tempi appunto dell'Unione Sovietica quando c'era la contrapposizione, ma da questa parte con l'Europa c'erano gli Stati Uniti. Ora gli Stati Uniti ci sono e non ci sono, e quanto alla Russia abbiamo carezzato per un trentennio l'idea che fosse diventato un amico nell'era della globalizzazione e della distensione, proprio nell'era è vissuta soprattutto all'insegna della presenza di Putin al Cremlino. Poi le cose sono cambiate e oggi proprio in questo 2 settembre siamo al minimo storico, all'indomani dell'accusa fatta dal governo tedesco nei confronti della Russia, quell'episodio di guerra ibrida, e nel giorno in cui tutta l'Europa e la NATO perlomeno europea, la parte europea della NATO, da Washington si stenta a sentire una voce, si schiera tutta per dire siamo dalla parte di Kiev, siamo dalla parte della nostra difesa, non tollereremo altri attacchi. La Russia respinge con sdegno, con parole di sdegno, le accuse, ma la situazione è questa e bisogna farci i conti, sapendo che poi tutto quello che ho appena detto va a interagire e a scontrarsi con le varie posizioni delle forze politiche in Italia come negli altri paesi, perché ovunque c'è un partito filorusso e c'è una parte che non crede alle accuse. Ma quello che è davanti ai nostri occhi è già sufficiente: l'invasione e la perdurante azione bellica in Ucraina non sono qualcosa che su cui si può discutere. Resta il fatto che con la Russia bisogna convivere, si può e si deve convivere, non possiamo pensare all'alternativa. L'alternativa è il ritorno non soltanto a quella cortina di ferro che ha contraddistinto la seconda parte del Novecento, ma una contrapposizione molto più pericolosa, visto che il mondo intero, come si sa, ha scompaginato i suoi equilibri.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
3: time it is. Puntuali sono le 19.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: E dopo Don Cash insieme a Lorenzo Palma, tutto pronto per il rooftop, il nostro salotto estivo fino alle 22. Buonasera, ben arrivati, accomodatevi. Come al solito abbiamo un argomento che domina la prima ora. Questa sera parleremo della prima cosa che guardiamo di una persona, che sia un primo incontro ma che sia anche un incontro casuale con amici. Intanto la musica con Prezioso.
4: Rhythmic History 2000.

noi dalla canzone di Samurai J che abbiamo appena ascoltato su Dimensione. Suona Roma, il ritmo della capitale, tema della sera pronto sul rooftop, il nostro salottino estivo. Sono Lorenzo Palma ancora, buona serata a tutti, ma soprattutto buon rientro verso casa. Parliamo di app, le app di incontri, perché navigare da quelle parti può apparire come un'impresa complessa, però una recente ricerca riportata dal Daily Mail ha analizzato i tratti estetici che catturano maggiormente l'attenzione maschile. In cima alle preferenze si posiziona il sorriso, cosa fondamentale, quindi le cose che piacciono agli uomini e delle donne, che è considerato ovviamente il sorriso un fattore determinante almeno per il 60% degli uomini e per il 70% delle donne.

l'occhio cade inevitabilmente sulla pulizia e sulla cura dei denti, capace di trasmettere un'immediata sensazione di disponibilità e calore umano. Poi l'indagine ha ribaltato alcuni storici cliché legati alla chioma perfetta. Contrariamente alla narrazione tradizionale, le donne more hanno conquistato la vetta con un netto 40% di preferenze, lasciando le bionde a un più modesto 15%. Al di là di questi aspetti tipicamente legati al, quindi all'aspetto fisico, quello che mi piacerebbe capire è qual è la prima cosa che guardate di una persona, che si tratti di un primo appuntamento, quindi un date, ma anche quando vi capita di incontrare una persona, cioè vi soffermate soprattutto su quel punto lì. Quale tema della sera è la prima cosa che guardi di una persona? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: il primo biglietto da visita. Poi le donne con i capelli scuri hanno più successo rispetto alle bionde. Gli occhi castani battono il mito degli occhi chiari, attirando il maggior numero di messaggi. La statura media fra l'1,60 e l'1,68 evita agli uomini il timore del controllo di altezza. Mani pulite e corporatura bilanciata trasmettono un'immediata sensazione di cura e igiene. Questi sono, insomma, i dati fondamentali, quello che piace ai maschietti delle donne sulle app. Tema della sera: la prima cosa che guardi è di una persona, quindi che sia un date oppure altro. Andiamo subito a Sabaudia. Andiamo subito a Sabaudia, in provincia di Latina, dove abbiamo un messaggio di un'ascoltatrice, giustamente bello pronto. Eccolo.
1: Ciao Lorenzo, ecco. La prima cosa che guardo, sì, sicuramente gli occhi e le mani, e poi successivamente l'altezza, ma secondo me quello che più conquista in definitiva è la simpatia.
0: Okay.
1: Un bacio da
0: Robby,
1: caro
0: Robby. Ho avuto un attimo di paura, ho detto che cosa, cioè, perché poi insomma si può guardare un po' tutto, anche non solo l'aspetto fisico.

0: tema della sera, la prima cosa che guardi di una persona al 393 0119 119, che sia un primo appuntamento, quindi un date, ma anche quello che osservi quando ti soffermi a parlare con qualcuno. Le mani vanno come il pane, quindi domani subito manicura.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei.

0: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Dea Island, Under, salmone norvegese affumicato 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Ancora anticiclone questo mercoledì 2 settembre sul Lazio e vi anticipo tale situazione persisterà anche nei prossimi giorni. Ebbene, nella giornata di domani il tempo sarà ancora una volta asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e gran caldo in giornata con temperature massime in diverse località, ad esempio su Roma prossimi ai 34-35 gradi. Il caldo si farà sentire sul litorale anche nella notte all'alba con valori minimi non inferiori ai 24-25 gradi, si starà un po' meglio nelle aree interne. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
5: Sono intanto pronte 4 hit. Poi torniamo anche sul tema della sera e ritorna Elodie dal 2020 Suite of the Bar.

0: La sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale insieme a Lorenzo Palma. Stiamo parlando delle prime cose che guardiamo quando abbiamo un date di una persona, ma anche quando ci capita di incrociare qualche persona che conosciamo, e magari l'occhio va proprio lì, cioè proprio è più forte di noi, cioè quando ti guarda tu dici esattamente cosa stai guardando, le mani.
1: Buonasera, sono Lorenzo. Io non è che guardo qualcosa che mi dona, ma è la prima cosa che chiedo. Da lì ti faccio un'idea della persona.
0: Ecco, cioè in base a quella che è la richiesta ti fai un'idea della persona che hai di fronte. Mi piace anche questa filosofia.

0: Diretta su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale, la prima cosa che guardiamo di una persona quando ci capita di incontrarla per la prima volta, che sia un date oppure quando ci capita di rincontrare qualcuno che conosciamo, c'è chi giustamente ha detto: io noto come prima cosa quello che mi viene chiesto, ecco, però fisicamente c'è qualcosa.
1: Fisicamente invece gli occhi.
0: Ah, ok, insomma, perché è di quello che parliamo. 393 0119 119 su WhatsApp.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione, suona Roma.
3: Risultato sportivo sicuramente più importante.

0: È stato quello di mia mamma che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta per aver raggiunto il vicino di casa da una distanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
1: No, e allora ha fatto bene.
2: La notte dei gladiatori.
3: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.

0: bell'amore.
1: E stiamo parlando invece di primi appuntamenti di date, prime cose che guardiamo. Abbiamo visto quello che tendenzialmente i maschietti guardano nelle donne, e la prima cosa che guardiamo anche di una persona quando ti capita di incontrarla così casualmente. Poi ci sono quelli che ti osservano con attenzione e dici: cosa stai guardando esattamente?
2: Danilo.
1: Ciao Danilo.
2: Io la prima cosa che guardo, mi ha insegnato mia nonna, sì, che gli occhi sono lo specchio dell'anima.
1: È vero,
2: mi ha sempre
1: vero
2: detto. Gli occhi che ti dicono tutto.
1: Sì.
2: E poi certo, volgarmente parlando, altre cose, però quello.
1: Vabbè, quello dopo. Diciamo.
2: Buonasera a tutti.
1: Fa parte del dopo.

0: notizie che abbiamo recuperato dal 2010, quando parliamo delle prime cose che guardiamo di una persona quando la incontriamo a un primo appuntamento, quindi a un date.
1: Buonasera, sì. Lorenzo.
0: Ecco,
1: Mirko. Eccomi qua seduto sul divanetto nel salotto estivo,
0: bravo,
1: di Roma.
0: Bravo.
1: Beh, ragazzi, è bello, sì, tutto, capelli, occhi, mani, denti,
0: giusto,
1: ma quello che conta sempre di primo impatto, ricordatevi, bravo, secondo me, è la presenza, di come, certo, uno si pone, ma la maggior parte è la presenza della persona.
0: Giusto.
1: Ciao Lorenzaccio, da Mirko.
0: Grande Mirko.

0: Pezzi dal 2017 ed è pronta alla redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: È pronto Andrea Soprani, le notizie dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. 7 chilometri di coda a Roma Nord, 1 chilometro tra Attigliano e Orte, quest'ultima indicata come uscita obbligatoria per un incidente avvenuto sulla A1 dove tre auto si sono scontrate con un furgone. Il tragico bilancio è di un morto e di un ferito grave. Chiuso il tratto fra Orte e Roma Nord in direzione della capitale, dove si sta registrando un blocco totale della circolazione. Lo scontro è avvenuto all'altezza del chilometro 524-500 a Ponzano Romano. 60 kg di alimenti surgelati finiti sotto sequestro all'Esquilino, centinaia di prodotti sottratti alla vendita tra i Fori Imperiali e il Colosseo e un conto complessivo di circa 30.000 euro tutti in sanzioni. L'esito dei controlli eseguiti dalla polizia locale nella cosiddetta zona rossa del centro di Roma, dove gli agenti hanno concentrato gli accertamenti su attività commerciali e vendita abusiva per smantellare le vendite non conformi alle normative previste e individuare le irregolarità commerciali. ZTL a Roma con le nuove regole: 130.000 mezzi in meno e dal 7 settembre stop per i veicoli commerciali. Il canone da 1.000 euro all'anno per le auto elettriche e la stretta sui passi disabili hanno ridotto drasticamente il numero di mezzi autorizzati ad entrare nelle zone a traffico limitato. Calcio, sospiro di sollievo per Giampiero Gasperini. Per il difensore della Roma Evan Gicca, gli esami effettuati hanno escluso lesioni. Per il difensore, che aveva saltato la gara con il Lecce, solo un'infiammazione. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 21 minuto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
0: Un'altra ora nel salottino estivo di Dimensione Suono Roma, quindi sul rooftop per dare un'occhiata a quello che succede in città, quindi vista su Roma, tanti gli appuntamenti, tante le rassegne che stanno per partire. Ne parleremo in particolare con Pino Strabioli, ce n'è una dedicata proprio a Roma con poesia, teatro e musica. Intanto ritorna Hathaway dagli anni 90.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: More for you.
0: Dimensione Suono Roma. Talk about, talk about.

0: grande successo del suo Confession Tour, che poi è stato Confession Tour all'epoca, adesso è Confession 2 nel senso di numero, il secondo Confession o le Dance Floor. Stiamo parlando di primi appuntamenti, la prima cosa che guardate di una persona, un primo appuntamento se avete un date, oppure quando vi capita di incontrare una persona che conoscete per la prima volta, per esempio. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, la prima cosa che guardo sono gli occhi, perché proprio per guardare la sua espressività, se mi guarda negli occhi mi aiuta a capire se mente oppure no. E poi in secondo luogo anche il sorriso. Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Buonasera Nicola, c'è della sera. Vediamo se abbiamo di fronte una persona sincera o un po' truffaldina. Non guarda tanto negli occhi. Rose Villain che ritorna con a Click Boom.

0: 4 e noi torniamo tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Topic. Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Le tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte.
2: Sotto costo Deco.
7: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
8: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
9: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Ancora anticiclone questo mercoledì 2 settembre sul Lazio e vi anticipo, tale situazione persisterà anche nei prossimi giorni. Ebbene, nella giornata di domani il tempo sarà ancora una volta asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e gran caldo in giornata con temperature massime in diverse località, ad esempio su Roma prossimi ai 34-35 gradi. Il caldo si farà sentire sul litorale anche nella notte all'alba con valori minimi non inferiori ai 24-25 gradi, si starà un po' meglio nelle aree interne. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo. Dimensione Suono Roma.

Ritmo della capitale, tante le iniziative che ripartono a settembre. Parleremo di un festival molto romano, di una kermesse che si chiama Visioni, lo faremo più tardi con Pino Strabioli, insomma in partenza dal 9 settembre. Da aggiornare fra poco anche la Music Club Chart.

0: con pesto di zucchine e anacardi. Beh, insomma, andiamo, diciamo, sul veg sicuramente. 393 0119 119, non solo per i menù del vostro mercoledì sera, ma anche per i vostri messaggi su quelli che sono i programmi della serata.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, prevista afa.
4: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
5: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Le hit più ritmate. Dal 90 ad oggi.
7: Dal 90 ad oggi.
6: Dimensione suono.

0: canzone è quella di Topic con Carte Blanche, ovvero Joshua dei Good Boys, ma anche Tancred Roof, noto per collaborazioni con Odeska e Portugal The Man. Li sentiamo tutti insieme per Lucky Ones.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Avalanche di Lucky Ones fra le novità di questa settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buon mercoledì sera, primi appuntamenti di settembre, non poteva mancare lei.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Music Lab Chart. La classifica in cui c'è la massima espressione del vostro gusto sulla musica in onda. Come ogni mercoledì raccogliamo i risultati del sondaggio di Music Lab con le prime 5 più votate. Non è una classifica così stravolta. Rispetto a settimana scorsa ci sono molti spostamenti. Intanto alla 5 rimane lì come 7 giorni fa Bebe Rexha di New Religion.

Siete ritornati a stravotarla da un paio di settimane a questa parte. Stabile intanto alla 5 BB Rexha con A New Religion, mentre alla 4 rimane stabile una ex numero 1 della classifica di Dimensione Solo Roma, quella interna, sorry scusa lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. L'8 luglio 2027 saranno allo Stadio Olimpico, così per lanciare anche degli appuntamenti live da non perdere. Scende invece di 1 e va alla 3 Partenope di Merck Crème.

0: Si sale ancora fra le prime tre della Music Lab Chart, dove troviamo su di uno Noemi con Tu cosa fai questa sera, questa settimana alla 2. Pronti adesso per scoprire la numero 1, la prima numero 1 di settembre, e andiamo al telefono da Alessia. Buonasera.
1: Buonasera, la numero 1.
0: Aspetta, sei partita subito carica. Alessia, come stai?
1: Bene, tutto a posto.
0: Ti sentivi già pronta per la numero 1?
1: Sì, mi sentivo già pronta.
0: Sì, già cari. Già questo ci piace, perché la prima classifica della stagione, in qualche modo quella di settembre, deve essere super up, un po' come te. Senti, vacanze fatte
1: e sono tornata.
0: Dai, dove sei stata di bello?
1: Sono stata a Rimini.
0: Ah, bello. C'è ancora quel fermento come negli anni 90? Così o...
1: Sì, più diciamo famiglie.
0: Ok, una cosa tranquilla. E anche tu hai fatto la mamma?
1: Io sono una mamma, sì.
0: Ok, ma lì hai fatto la mamma o sei andata, cioè, tranquilla?
1: Ho fatto la mamma.
0: Molto bene, molto bene. Sì. Mentre io ti premo intanto con le cuffie white, ma ti faccio fare la DJ e ti faccio annunciare la prima numero 1 di settembre. Vai!
1: La numero 1 di questa settimana, User Move.

0: che dire, il pezzone club del momento, Moving to the Sun, Ugel, Imael, Angel, con Ultra a te, perché la voce è la sua. Ancora una volta la più votata all'interno del sondaggio di Music Club, quindi numero uno della classifica del mercoledì, che ritorna ovviamente anche nel fine settimana, ma torniamo puntuali come sempre anche sul sito e sull'app.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Say low.

0: di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, e fra poco di ritorno la redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
4: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
0: Andiamo in redazione, le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Andrea Soprani. Lunghe code a Roma Nord per un incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla 1, dove tre auto si sono scontrate con un furgone. Il tragico bilancio di un morto e di un ferito grave. Chiuso il tratto fra Orte e Roma Nord in direzione della capitale, dove si sta registrando un blocco totale della circolazione. Lo scontro

0: orgogliosi, così l'assessore Patanè. Tennis: Jasmine Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno degli US Open. La tennista toscana, testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4-6-1 e si guadagna un posto al terzo turno al Flash in Meadows. Paolini incontrerà una tra Sorana Kirstea e Diane Perry. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what
1: time it is. Pochi secondi alle 21. Iniziamo da Lorenzo Palma fino alle 22, c'è il nostro rooftop, cioè la versione estiva del salotto, perché ancora abbiamo bisogno di prendere aria visto le temperature. Come al solito gli argomenti che riguardano le iniziative in città non mancano, anche perché abbiamo una terrazza che ci permette di vedere un po' quello che succede, e fra poco andremo a teatro con una bella rassegna che riguarda

You nella sera di Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Quando fra poco ci sposteremo, andremo al Teatro De Servi, perché c'è una bella rassegna che porta, diciamo, Roma al centro, al fulcro, diciamo, del teatro, legato alla musica, legato alla poesia, legato a tutta una serie di iniziative portate avanti da Pino Strabioli, che è il direttore artistico, e sarà tra l'altro lui a portare in scena il primo spettacolo il 9 settembre. Dimensione, suona Roma.

Non abbiamo ancora parlato di quelli che sono stati i probabili tormentoni dell'estate, che ancora non è finita, però le somme iniziamo a tirarle. Sicuramente significativa quella che abbiamo appena ascoltata di Francesco Gabbani, che ci piace molto e che si chiama Summer Funk.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
5: Ancora buon mercoledì sera a tutti, siamo a Lorenzo Palma fino alle 22 e ne abbiamo preparate 4. In arrivo DJ Snake con Justin Bieber, apre Peggy Gou insieme a Daira Star e Woman.

ritmo della capitale, ci piace camminare. C'è una località in Inghilterra che ti dà la possibilità di camminare parecchio, per mezz'ora al giorno. Potrebbe presto diventare un'attività remunerativa per i cittadini britannici, cioè proprio la camminata quotidiana di mezz'ora. A partire dal 2027 la sanità pubblica inglese darà il via a questo programma che si chiama Marathon Mouth. È una vera e propria maratona rateizzata, ideata per premiare chi sceglie le proprie gambe invece del trasporto pubblico. Iniziativa che sfrutta la psicologia delle notifiche, delle fiammelle tipiche, insomma, di app come Snapchat, trasformando, diciamo, questo ricatto morale delle serie consecutive di attività in un formidabile alleato, diciamo, per la salute. I partecipanti potranno monitorare le proprie uscite da circa 30 minuti tramite smartwatch e applicazioni dedicate, maturando così il diritto a riscattare buoni sconto e voucher. E il tutto supportato da un ex fondatore della Great North Run che si chiama Brendan Foster, progetto che punta a coinvolgere oltre 100.000 persone in una corsa collettiva a ritmo passeggio, insomma, con la tranquillità di una camminata rilassata. L'obiettivo è dichiaratamente ironico e serve per spingere intanto a fare movimento, anche soprattutto a far muovere le persone che non hanno mai utilizzato le proprie gambe per muoversi, evitando di andare in giro con i mezzi pubblici. Questo ovviamente è legato anche all'ambiente. Marathon e Month è questo il nome del progetto, molto molto carino. Insomma, se vi piace camminare, lì ci sono anche sconti e buoni ricompense per chi insomma parteciperà, e questo servirà soprattutto a far muovere le persone che hanno problemi veramente di peso, quindi problemi di salute. Idea secondo me molto carina, io sarei il primo a sposarla.

0: molto carina l'idea, appunto, lanciata in Inghilterra, una sfida di 30 minuti al giorno per combattere la sedentarietà. Sono di voucher, insomma, un paese che ti premia se cammini almeno 30 minuti al giorno. È un'idea che potrebbero tranquillamente mettere in piedi qui a Roma, insomma, perché di gente che cammina ce n'è parecchia, e molti anche gli ascoltatori che ci seguono e spesso ci mandano messaggi proprio mentre fanno la camminata veloce o la corsetta di sera.
1: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!

0: accomodare nella seduta più comoda qui in terrazza. Pino Strabioli, buonasera e benvenuto.
1: Grazie Lorenzo, grazie, grazie a te, grazie ai radioascoltatori.
0: Allora, parliamo di un festival di città, un festival cittadino molto importante che si chiama Visioni, dove ci sono più cose che interagiscono come ogni anno, e quindi parliamo da un lato di teatro, di musica, ma anche di poesia.
1: Sì, parliamo un po' di tutto. È un festival al Teatro dei Servi dal 9, apro io, fino al 20. Io ho l'onore di essere il direttore artistico di questa rassegna che faccio per Alta Academy, Comune di Roma, quindi abbiamo vinto un bando del Comune di Zetema, e quindi la cosa bella è che il pubblico romano e non solo potrà venire ai nostri appuntamenti pagando un biglietto di 5 euro, che insomma è bellissimo, è proprio un atto, come dire, politico.
0: Sposate la causa di un periodo magari piuttosto difficile, la cultura va preservata, e quindi veniamo al teatro volentieri. Stasera Fo è lo spettacolo con cui tu debutti, quindi uno spettacolo evento
1: a Dario Fo.
0: Certamente.
1: Il centenario nasceva 100 anni fa. Fo in romanesco è io faccio, no?
0: Sì.
1: Prima persona singolare.
0: Certo, è vero.
1: Il verbo fare. Siccome è d'ingresso gratuito e io detesto le autocelebrazioni,
0: certo,
1: mi permetto questa volta di raccontare un po' di me, del mio incontro con Fo, anche della mia crescita in questa città, dove non sono nato.
0: Sì.
1: Ma i miei genitori, papà dei Castelli, mamma Sabina, è cresciuta a San Lorenzo, per cui mi sento profondamente romano, sono umbro romano.
0: Diciamo, raccontare Roma attraverso Fo, in qualche modo.
1: Sì,
0: mettiamola
1: bravo,
0: così.
1: Sì.
0: Poi abbiamo tutta una serie di personaggi interessanti: Paola Minaccioni, Iaia Forte, Ariele Vincenti, Manuela Zero, bravissima, Simona Vincola, insomma, tutto comincia il 9 al Teatro dei Servi fino al 20 settembre. Io ti ringrazio moltissimo, Pino, buona serata e buona edizione del festival cittadino.
1: Ma io ringrazio te, Lorenzo, ringrazio.

0: appuntamenti da vivere in città, i prossimi per quanto riguarda il Summer Fest da segnalare, sicuramente l'arrivo di Sal Da Vinci che ci sarà giovedì, fra i prossimi appuntamenti una doppia data legata a Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, doppio appuntamento in questo caso venerdì e sabato, domenica il 3, poi ci sarà Levante lunedì prossimo. Volevo segnalarvi anche Marisa Monte, diciamo, per chiudere il festival il prossimo 11 settembre. In questo caso parliamo proprio di un'icona della musica brasiliana che porterà per un'unica data italiana del suo tour mondiale a Roma proprio il progetto che si chiama Fonica.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Blessing, ne approfitto per salutare anche a chi ci ha dedicato insomma qualche tempo fa, tipo almeno un'oretta e mezzo fa, se non di più, tramonti diciamo di fine giornata, soprattutto tramonti da Sabaudia, insomma molto molto

0: della capitale, praticamente la hit che ci porta in chiusura del rooftop, il nostro salotto estivo del mercoledì. Come al solito ritorniamo domani puntuali come sempre a partire dalle 19. Adesso storia del ritmo fino alle 23.
1: Vota le canzoni che ami.
2: Vai sul nostro sito o sulla nostra app e partecipa a Music Lab. Music Lab. La musica di dimensione suono Roma, la scegli tu.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: Rhythmic History Extended Version come ogni sera fra le 22 e le 23 ed è un viaggio in cui andiamo a recuperare la dance degli anni 90 e degli anni 2000 e andiamo a ricordarci anche quei bei momenti lì. Ricordate il 1999, è stato l'anno dei Moloko con Sing It Back, la versione di Boris Dlugoš. Il pezzo con cui apriamo invece è quello delle Click, Tonight is the Night.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Buonasera ancora a tutti, mercoledì 2 settembre, la dance degli anni 90, degli anni 2000, protagonista per un'ora, fra poco dall'Inghilterra anche Dancing with an Angel, pezzo del 1995 DW. Apriamo con un artista americana, vero nome Robin Stone, e poi insomma ha scelto come nome d'arte Robin S, Show Me Love.
1: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rock.

0: and Adventures.
1: Che capolavoro che risentiremo fra poco dal 1999, Sunshine and Happiness di Nero Zabwork, la voce di Daryl Pandy, due artisti inglesi in arrivo, una Unleady Two Times dal 98 e l'altra è Captain Hollywood Project, che ha militato anche nel progetto dei 24/7, quelli di I Can Stand It. Questa è More and More.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Eccellenza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Peroni, birra 6 x 66 centilitri, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Rhythmic History, Extended Version.
2: Qui ritorna un bravo DJ producer di Amburgo che Boris Dlugosz, super stiloso, Keep Pushing fra le prossime hit, un progetto multietnico, c'è anche l'italiano coinvolto nei Negrocan. Cadabess, la versione di Jerry Roppero dal 1999, e apriamo invece con il 1998, lo facciamo con Alexia.

0: sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Logan Wolf di Saxo, fra le prossime hit anche AF65. Cosa resterà? Un pezzo del 2002. Siamo arrivati in fondo a Rhythmic History, la versione extended del mercoledì sera. Ritorniamo puntuali domani come sempre, ancora per un'ora, per rispolverare la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Fra poco i suoni freschi e nuovi di Special Party. Ciao a tutti.
3: Rhythmic History.
4: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
1: Special Party
3: è sicuramente il suo periodo, tutti parlano di lei anche in fatto di gossip, abbinata, associata a Matteo Berrettini, al tennista romano. Peggy Gou, cominciano a trarre ispirazione anche dal suo sound gli altri DJ. La ritroviamo con It Goes Like Na Na Na.

0: settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: Suono Roma.
2: Special party.
3: Amici, buon mercoledì sera da Gianmarco insieme fino a mezzanotte. È stato pensato dai Medusa come inno da mettere a fine di ogni DJ set, di ogni serata. E anche simbolicamente ci ricorda la fine dell'estate. Don't wanna go home.

0: Dimensione Suona Roma
1: Special Party.
2: Amici miei, è stato meraviglioso passare anche questo mercoledì sera insieme. Ci ritroviamo con lo Special Party, quindi con le hit più ritmate del momento, domani sera a partire dalle 23, ma io vi aspetto anche domani mattina da queste parti dalle 10. Vi abbraccio, ciao. Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Ma che meraviglia, anche di notte la GNG, non ci fermiamo praticamente mai.
2: Anzi, aspetta, GNG, perché questa è la notte di giovedì.
1: Ah,
2: è appena iniziata la giornata di giovedì.
1: La GNG,
2: GNG. È il quarto giorno che sei qui con me.
1: Però è il terzo del mese.
2: È il terzo del mese.
1: Oh, vabbè, ma io...
2: comunque questa settimana è troppo
1: sbilanciata. Non so capire niente.
2: Speriamo che il prossimo mese inizi di lunedì. Se
1: va bene.
2: Facciamo un
1: tanta musica ad accompagnarvi in questa nottata, gladiatori miei, fino alle 3.
2: Sì, ci sono anche gli highlights di giochi del mattino, perché stamattina tanti strafalcioni, e quindi due risate ce le facciamo. Più tutti i nostri contenuti.
1: Questa roba, dai. E allora, ma è scritto la poesia?
2: Tutto pronto.
1: No, che è scritto?
2: Aspetta,
1: è rimasta le poesie. Vabbè.
2: Dai, iniziamo.
1: Partiamo. 3, 2, 1,
2: via.
1: Vamonos.

0: Buongiorno Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Stazione Termini, c'è una bella ragazza bionda che scende da un treno, sta camminando dentro la stazione. A un certo punto un carabiniere la ferma e fa: signora, mi scusi, fa sì, dica, ma lo sai che lei potrebbe essere denunciata per atti osceni in luogo pubblico? Mi fa: per quale motivo, scusi? Ma non lo vede che ha un seno di fuori? Questa ti guarda il seno e fa: oddio, ho lasciato il ragazzino sul treno.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Geppo. Buongiorno Daniele, detto il sorcio.
2: No, perché?
3: Sì, sì, perché visto che appena in radio c'è il famoso buco di speaker.
2: Ma è stato arrestato, Rino.
3: Sì, ma tu ti insinui, tu ti insinui dentro, capito?
2: Un terzo incomodo,
3: Però devo anche ammettere che te la stai cavando molto bene.
2: Sì,
3: anche perché vicino c'è Gippo, capito? C'è una bella mano, diciamo, certo. Ragazzo. Ma a parte i complimenti, oggi vorrei terminare. Visto che non c'è stata questa possibilità, non so se ricordate, no, la mia rubrica che andava ogni mercoledì, noi italiani siamo i matti ma gli altri fanno i fatti.
4: Chissà,
3: io no, perché l'ho scritta io, non me la posso scordare, però siccome non c'è stata l'occasione, perché nell'ultima settimana prima della pausa ho avuto dei problemi, insomma, di connessione, vabbè, insomma, a Giulia che ce devi dire. Volevo chiudere questa rubrica con il fatto che noi italiani siamo i matti e gli altri fanno i fatti. Mi dava fastidio questa cosa che veniamo sempre etichettati, no? Come i matti, gli italiani sono matti. Devo dire la verità, ci hanno ragione, perché poi a fine siamo matti davvero e non si può fare niente, e quindi l'ho rinominata: noi italiani siamo i matti perché noi famo proprio i fatti. lo si può confermare da questo, dopo aver letto la notizia di due amici italiani,
2: sì,
3: che per non pagare il biglietto del traghetto di più di $2,000 australiani, circa 1200 euro, niente, la stupidaggine, per un viaggio di 45 minuti da Adelaide per arrivare alla baia dei canguri. La Kangaroo Island, denominata Christmas Cove. Sapete quanto ci ha messo?
4: Quanto ci ha messo?
3: Ben 4 ore. Ci hanno messo 4 ore, sti ragazzi. Perché si sono costruiti a zattera da soli.
4: No,
3: dovete andare a vedere il video. Vedere il video.
4: Vabbè, lì è pure pericoloso, stanno in squali lì.
3: Dice squali, come si ricorda? Bravo, era quella, tipo. C'è squali, squilli e chilli. Oh, si sono costruiti questa zattera da soli, una zattera fatta in casa con un motore da 9 cavalli. A sto punto, visto insomma il saltare da zattera, perché veniva sbattuta da tutte le parti, era meglio 9 canguri, perché, no? E stai lì, stai in Australia, non è che un barbecue. Il barbecue su zattera. È un water funzionante.
2: Vabbè, al bagno, sì.
3: Hanno sfidato, hanno sfidato questo tratto dell'oceano con non poche difficoltà,
4: certo.
3: Ma hanno dichiarato che la difficoltà maggiore è stata quella di girare i sarcicci. Non sto scherzando sul barbecue, perché se guardate il video che hanno postato loro, gli italiani,
4: certo,
3: tutti avranno detto: vedi che gli italiani è un popolo dei matti, sì, ma noi con l'ingegno, l'arte e la scaltrezza spendiamo meno dell'altri, hai capito?

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano Fasciaride.
3: Oh, stanotte mi sono sognato Geppo con i capelli lunghi.
2: Che incubo.
4: Io c'ho un mal di
3: mago. No, ma la cosa strana è che io ho detto scusa, ma so tu hai sti capelli? Mi fa sì sì, ma quando te sono cresciuti? Sì. Ma che sei Krillin de Dragon Ball?
2: Oh, Neri Corvino scommesso.
3: Sì, Nero Corvino. E tanto io ho detto ma perché ti sta a fare così non mi riconosce la gente per strada.
4: Ah, vedi.
2: Pensa che bello. Bravo. Io poi con i capelli lunghi neri Corvino.
4: Ti porto una parrucca, dove gli porto una parrucca?
2: Sembra un iettatore degli avanti in
3: alto. Oh, oggi parleremo delle 5 cose da non fare assolutamente al primo appuntamento.
2: Se fai points, vai dalla parte.
4: Vai.
2: Aspetta, partiamo da sotto naturalmente.
3: Partiamo da metà, si sa, no? Fatto un po' così.
2: Vai, alla prima.
3: Allora, questa ti piace, Gese, sei pronto?
2: Vai.
3: Numero 1, prima cosa da non fare. Controllare il livello dell'olio motore della vostra berlina.
2: Ma che c'entra? Scusa,
3: non è il momento.
2: Con la stecca
3: anche se si è accesa la spia. No, vabbè, ma sai che ne so, questa in macchina si è fissato che, ma sai, sti matti, no? Che escono con una pischella. Dice, no, adesso fammi pensare un attimo alla mia macchina. Ma come è uscito con me?
4: Poi tutte le mani nere.
3: Le zozze. Ma sai, certi uomini piacciono zozzi.
2: Secondo.
3: Numero 2. Attivare lo speed senza tessera sanitaria.
2: Ma che c'entra col primo appuntamento?
3: Perché già il primo appuntamento mette ansia. Poi ci mette pure le poste italiane, capirai? È finita.
2: Vabbè.
3: Numero 3, questo è importante. Tre. Aprire la scatola del gatto di Schrödinger.
2: Ma che c'è?
3: Queste cose non vanno fatte, lascialo là, non è serata.
2: Ma ci pensa un cicco questa, no?
3: Anche perché soprattutto non sa manco se c'è star gatto dentro la scatola.
2: Non c'è.
3: Numero 4, questo è importante, raga.
4: Sì.
3: Scomporre un polinomio senza il teorema di Ruffini. Questo non lo devi fare.
4: Famoso il teorema di Ruffini.
2: Ma Ruffini quello che fa.
3: Paolo, no? Paolo, sì.
4: Bestia.
2: Va bene, il teorema bestia.
3: Oh, e per ultimo, ma non per importanza, fare una videochiamata a vostra moglie.
2: Aspetta, no, io non posso esimermi da questa cosa.
3: Perché?
2: No, io lo faccio, capito?
3: Ah, sì, quando... Soprattutto se durante la videochiamata vi chiede amore, dove sei? Perché vostra moglie magari non sa De Ruffini, ma sa perfettamente scomporre voi. Prima vi divide in fattori e poi vi riduce ai minimi termini.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: In un piccolo paesino un postino bussa alla porta di una villetta, si spalanca la porta, c'è una vecchietta che gli fa così, sì? E il postino gli fa, signora, c'è posta per lei. La vecchietta via la busta e fa, oddio, ma chi me la manda? È Maria De Filippi? No, signora, è l'Enel.
0: La notte dei gladiatori, di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Con Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Allora ragazzi, allora devo dire Simone che ho scoperto una cosa, che alla fine Rino si è tatuato.
4: Ah, si è tatuato. Sì, detto che
3: sì, su un braccio c'ha Daniele non te temo. E dall'altra parte amo DSR, pensa. Vabbè ragazzi, come ben saprete ieri è terminato il mercato estivo del Soccer. Anzi, come definizione meglio chiamarlo calcio, come quello che ormai già da un po' si è dato ai giocatori di una volta, bel calcio, le famose bandiere. Bravo. Che bastava una stretta di mano con un presidente e via, per mantenere la parola data, diciamo. Ora più che bandiere sono bandierine, perché sti giocatori che rilasciano interviste dove si fanno vedere commossi, no, perché dopo anni io sto andando via, ma perché piagni? Perché vado a guadagnare di più. Piagni te. Devi piagnere che sei alle 6-5 di mattina, vanno a lavorare. Anzi, come il nostro ragazzo di prima, 17 anni, che già stava al cantiere. Hai capito? Ma alcuni che assicurano i tifosi, no, durante un'intervista in televisione, che rimarranno per sempre, mentre lo dicono, sotto passa scorrendo la notizia che proprio quel giocatore è stato venduto da poco.
4: Sono assurdi.
3: E lì anche il giocatore deve sbrigarsi, scorrendo, nel senso, scorrendo via, perché se te piano ti fanno giocare con i gessi sulle tibie.
5: Esatto.
3: Ma poi sentiamo delle cose, io sento delle cose, ormai io sono amante del calcio, ma ormai voglio cambiare sport, voglio che il padel non mi piace, vabbè, voglio dormire dopo due minuti, che adesso da dormirti, tre ore per tirare una sfera, vabbè. Allora, quel giocatore è stato dato in prestito con il diritto di riscatto o con l'obbligo di riscatto a 25 milioni con il 50% della futura recompra o della rivendita e il 15% a seconda delle presenze fatte, ma vaffa due partite, entra, gioca, fammi vedere come giochi, altrimenti riscatto è quello che devono pagare la famiglia tua.
6: Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Scuola elementare, siamo nella classe di Geppino. Geppino sta discutendo con un suo piccolo amichetto, no? Allora l'amichetto, guardando Geppino, gli fa così: mio padre è migliore del tuo. E Geppino gli fa: non è vero. Sempre sto ragazzino gli fa: e mio fratello è migliore del tuo. E Geppino: non è vero. E sempre sto bambino: mia madre è meglio della tua. Geppino gli fa: questo può essere, lo dice pure mio padre.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Di buon mattino un tizio entra dentro un'agenzia funebre per predisporre il funerale della suocera appena morta. Quando entra gli spiega tutto, a un certo punto il commesso fa così: sì, allora mi scusi signor Rossi, vuole che sua suocera sia cremata o interrata? Questo domande va tutte e due cose, non voglio correre rischi.
3: Dimensione Suono.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Arena dei gladiatori di Dimensione Suono
2: Roma. Oh, e stamattina abbiamo trovato i nostri due concorrenti. Allora, il primo va bene il nome.
3: Marco.
2: Ciao Marco, buongiorno.
4: Marco. A voi, buongiorno.
2: Allora, raccontaci al volo da dove ci ascolti e che fai di bello nella vita.
4: Allora, al momento vi sto ascoltando dalla Pontina in direzione Formia, perché vado giù per lavoro, faccio consegne.
3: E dall'altra parte.
2: Tu di che zona sei però di Roma, Marco?
4: Io sono di, diciamo, Casilina.
2: Casilina, okay. Perfetto, ci piace sapere, diciamo,
3: le controcorrente, Geppo, va controcorrente.
2: Allora, Marco, come al solito, sai, il gioco è semplicissimo, sono tre domande di cultura generale, una specifica su Roma. Io partirei proprio da te, sei pronto?
4: Pronto,
2: vai,
4: pronto.
2: Partiamo.
1: Vamos. 3, 2, 1, 0.
2: Allora, Marco, Attila era il re di quale popolo?
4: E barbari.
2: Dimmi il nome di almeno due stati degli Stati Uniti.
3: Vai.
2: Qualsiasi.
4: Virginia e Kentucky.
2: Ok. Il soprannome del mitico Franco Califano. Questa dai, la devi sapere per forza, eh.
4: Oddio.
2: Oddio. Franco Califano.
4: Non mi viene.
2: No, Marco. Mi dici Kentucky, non mi dici il califfo, dai, Marco.
4: Non mi viene, prima mattina.
2: Mi senti?
4: Oddio, déjà vu.
2: Finito. Marco, il califfo, l'ho detto ci sono.
4: Il califfo.
2: Niente da fare. Allora, Marco, ti fermi a uno. Hai azzeccato solo gli stati degli Stati Uniti, perché il soprannome di Califano e il califfo, e questa la dovevi sapere per forza. Da romano verace, quale sei? Vabbè. E Attila era il re degli Unni, noi barbari gli Unni. Quindi, Marco, ti fermi a una risposta.
3: Una su tre.
2: Presentiamo il secondo.
3: Conosciamo
2: concorrente.
3: L'altro concorrente? Com'è? Eccolo, Salvatore.
2: Ciao Salvatore!
5: Buongiorno
3: Salvatore, di dove sei? Raccontaci un po'.
5: Di Tor San Lorenzo.
2: Tor San Lorenzo.